0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto.

0: Chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Dai, facciamo che sono le 6, perché dirvi le 5.59 vi mette quel brividino di domenica mattina che io non mi sento di darvi, come fosse una mazzata in testa. Quindi abboniamo questi 20 secondi, facciamo che sono le 6. Come ogni domenica, Laura Juliet a darvi il buongiorno, a tenervi compagnia nelle prime ore di questa giornata. Ce la faremo.
5: Ce la faremo al grido di questo, perché comunque è così che noi affrontiamo la giornata, è così che affrontiamo ogni weekend con il nostro Rock Morning Edition. 366-6634-66, lo sapete, è il numero che potete utilizzare se volete per interagire con noi ovunque voi siate, se state partendo in questo momento, se state tornando a casa dal lavoro. Insomma, noi facciamo il nostro meglio per tenervi compagnia, per esempio così.

0: 6:04, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump annuncia sul suo social che oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e che subito dopo verrà aperto lo stretto di Hormuz. Anche il Pakistan conferma la cerimonia dell'accordo in videoconferenza. Prudenza da parte dei Pasdaran, sostengono che oggi non ci sarà alcuna firma.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. Alberto Stasi è uscito dal carcere ed è libero. Il suo percorso è stato positivo, ha scritto il Tribunale di Sorveglianza di Milano nell'ordinanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Per lui è stata giornata di riposo ed incontro con la madre.
1: E si è costituito a Guidonia, vicino Roma, l'uomo che con la propria vettura ha travolto due ragazzi di 23 anni, uccidendone uno. Il 26enne è risultato positivo all'alcol test ed è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso.
0: Un aereo da turismo è precipitato nel pomeriggio di ieri vicino al centro sportivo di Lurate Caccivio, in provincia di Como. Gli occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sono gravissimi. L'aereo era diretto a Locarno, in Svizzera.
1: È stata ritrovata e sta bene la ragazza di 14 anni scomparsa in mattinata a Isola Capo Rizzuto dopo essersi allontanata da scuola dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. Secondo quanto si apprende, l'allontanamento sarebbe stato volontario.
0: Siamo alla pagina sportiva. Il calcio ai mondiali: nel gruppo B Qatar-Svizzera finisce 1-1. Nel gruppo C stesso risultato per Brasile-Marocco e vittoria di misura 1-0 per la Scozia su Haiti. Infine alle 6 nel gruppo D si è iniziato a giocare Australia-Turchia. RTL 105 e Radio Freccia stanno raccontando tutte le gare.
1: E alla Formula 1 oggi si corre il GP di Barcellona in pole George Russell su Mercedes. In prima fila anche la Ferrari di Hamilton. In seconda Kimi Antonelli, mentre Leclerc sull'altra Ferrari partirà dalla decima posizione. Per quanto riguarda le news, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio, con alta pressione ben salda, qualche innocua nuvola di passaggio solo sulle Dolomiti e sulla Liguria centrale. Temperature in aumento, specie sulle pianure del nord, dove si sfioreranno anche i 33-34 gradi. Caldo che comunque risulterà sopportabile, con umidità contenuta. Tutti i dettagli su Trevi Meteo.

0: Zombie, ovviamente non nella versione originale, cover bella bellissima, comunque apprezzata molto dagli sprecciati anche questa, per darci una sveglia in stile rock, perché altrimenti non sareste qui sulle nostre frequenze, sul nostro canale radio televisivo, sulla nostra app, perché quello fa Radio Freccia, quello facciamo molto molto bene. Continueremo a tirarvi mazzolate a suon di rock per tutta la mattina. Però ci sono anche altri appuntamenti, no?
1: Esattamente, come sempre tra un'ora torna il consueto momento dell'attualità, dopodiché ci sarà il momento ricerchina, quello delle dediche e richieste, torna l'appuntamento con What a Story e poi si parlerà di finanza anche con la nostra Pecunia Mia, oggi anche da remoto a quanto pare, se non erro.
0: Sì, perché il mondo della tecnologia, capito, noi abbiamo preso Elena Tech il venerdì, perché poi lei a cascata ci risolve i problemi di collegamento internet di tutti gli altri ospiti nel corso dei giorni successivi. L'abbiamo spedita in Turchia, la nostra Ami.
1: Oh, bello, bello, bello. Bel viaggio in Turchia, tra l'altro l'altro giorno mi hanno portato anche un souvenir carinissimo. Un segnalibro, però non capisco ancora come funziona, qualcuno mi aiuti. Sono dei segnalibri completamente mollicci, bellissimi, di quelli artigianali turchi. Però come cavolo si usa un segnalibro molliccio, ecco, che non tiene, cioè non è rigido.
0: È fatto tipo a maglia?
1: Di stoffa. Sì, di stoffa. Quella maglia particolare, tipo arazzo, diciamo, un mini arazzo, tipicamente turco,
0: okay.
1: No? Non so se è presente, ci fanno anche i sacchettini.
0: Sì.
1: Ok, mi hanno portato questa cosa, tiene un segnalibro, però quando l'ho aperto praticamente era super, super mollo, ecco, un pezzettino di stoffa così che lo potrei prendere.
0: L'unica è incastrarlo e sperare sì. Che tenga in qualche magia turca.
1: Sì, in qualche modo, sì.
0: Ma è di quelli poi con la nappina fuori che devi girare?
1: No, niente, no. È un pezzo di stoffa, Giulia, bellissimo, cioè, nel senso bellissimo perché ovviamente è la stoffa è turca, però insomma cioè, non funziona come segnalibro, quello, la sua funzione qual è, questo mi chiedo.

0: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni. Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Radio Freccia.
4: 6:18 sfrecciati, buona domenica, buongiorno, se non è buono lo facciamo diventare buono noi facendovi sfogare.
5: What the fuck?
4: Ottimo, quindi 366-6634-66 è il numero per sfogarvi con i vostri what the fuck.

0: fuck, abbiamo già un esempio.
1: Ah, quanti ne abbiamo. No, anche perché sai, tanti direbbero se non è buono va attaccato. Ma non è il nostro caso, perché noi ci giochiamo. No, no, no, nel mio caso il what the fuck va al bordo del letto, perché io mi chiedo come mai la mattina lui debba decidere di spostarsi, e ogni mattina in un posto diverso, perché io ogni mattina ci inciampo what the fuck.
0: Eh sì, è come quando becchi lo spigolo, è lo spigolo che è venuto contro di me, non sono stato io.

0: fino all'ultimo questa Simple Man, sì. Anche perché poi ci sono i vostri WTF al 366-663-4466 che arrivano a tirare le mazzate, anche se noi cerchiamo di farvi svegliare con qualcosa di un po' rilassato, rilassante. C'è qualcuno che sì, ce l'ha con i vicini perché hanno fatto festa in piscina fino a tardi ieri sera, quindi tira un bel WTF. Questo è il caso di Andrea, posso dire. Mi unisco anche io, perché una volta tanto io i miei vicini mediamente li adoro tutti, però allora
1: ok, però
0: non è possibile che all'alba delle 11, 11 e mezza, quando io sono già lì ed è già tardi per

0: per i miei standard di andare a letto, questi ancora urlano perché hanno ospiti, poi vivono in balcone sostanzialmente, per cui tu senti tutto, ma ci sono pure i bambini piccoli, ma la buona vecchia creanza di mandare i bambini a letto a una certa ora, ma non si usa più sta cosa.
1: Anche perché, sì, no, anche perché a un certo punto ti devi impicciare proprio dei discorsi che fanno, quindi non prendi sonno un po' per il casino, un po' perché vuoi sapere la storia poi fondamentalmente, non so tu, ma io entro in loop su
0: ma anche
1: cose,
0: perché poi andranno e fai il conto di quante voci diverse senti e di quante persone diverse ci sono in giro, poi ci aggiungi il what the fuck, in questo caso ovviamente al quadrupede, era da un po' che non tiravamo what the fuck al quadrupede, che ha deciso che lui ieri sera non dormiva. Lui ieri sera giocava e smontava la cucina, quindi io stamattina ho ricomposto i tappi del lavandino, ho ricomposto i frangifiamma, quelli del fornello, ho trovato delle... Poi avevo... Non avessi ritirato ieri pomeriggio una caraffa di vetro nuova di pacca. Quindi il mio pensiero è stato basta, lui deve vedere cosa sarà e la mia caraffa sarà sul pavimento. No, si è salvata.
1: Ah, ok, quindi un mezzo what the fuck abbiamo, anche perché secondo me è stato abbastanza inutile tutto il lavorone che hai fatto stamattina di ricomponimento dei vari pezzi della cucina, perché se tornerai a casa e già ritrovi tutto smontato.
0: Sì,
1: no?
0: sì, lo trovo con la cassetta dell'idraulico direttamente con una chiave inglese in mano e mi dice, senti, ma il tubo qui perdeva un attimo, te l'ho sistemato.

0: What the fuck al 366-663-4466, ne arrivano un po' di tutti i tipi. Giustamente non ci dobbiamo dimenticare la domenica quelli legati al chi si mette in strada, perché seguitele sempre le informazioni sull'attualità, altrimenti poi ci arrivano i what the fuck, e come il caso di Tiziana, dice: buongiorno sfrecciati, what the fuck alle uscite chiuse non segnalate. Ecco, danno fastidio.
1: Ecco, di solito sono loro che poi ci danno queste informazioni molto spesso, oltre che insomma a fornirle noi talvolta attraverso le nostre news, o comunque loro cercandole attraverso l'attualità. Di solito arriva qualcuno: guardate che è chiusa la strada per sulla tangenziale, e invece stamattina niente.
0: No, ma invece a proposito di news, visto che prima lo abbiamo letto, ma what the fuck anche allo spavento, ieri dietro casa dei miei è caduto questo aereo. E loro ignari di tutto. Cioè, mi scrive un mio amico e mi dice: ma tu l'hai sentito che dietro casa dei tuoi è caduto un aereo? Io dico: ma dove? Ma come? Ma non lo sapevo. Allora chiami: pronto, mamma, tutto bene? Non è che ti è caduta un'elica di sto biposto, non lo so, sul balcone? Adesso... Ah, era per quello che correvano pompieri, c'erano sirene spiegate. Ah! In tutto questo, what the fuck, perché uno si preoccupa pure, loro belli freschi, ricostruisci che c'era anche mia nonna a casa di una sua sorella che confina con questo campo dove è caduto un aereo. E niente. Niente, what the fuck.
1: Vabbè, ma tutti nel mondo dei mini pony vicino a casa tua, fondamentalmente. Cioè, ad aspettare, a guardare i mini pony dall'alto, però gli aerei non li vedono, a quanto pare, che scendono giù e si calano in maniera abbastanza violenta.
0: Io preoccupata, allibita, un attimo.

0: dicendo, ma scusate, c'è qualche emergenza, è successo qualcosa. Ah, è per quello sì che c'erano tutte quelle sirene. Vedi un po' te.
1: Sì, dai, non è caduto proprio, insomma, una briciola, ecco, è caduto un aereo, però, vabbè, ma tutti a posto, comunque tutti
0: a
1: bene?
0: A quanto pare, a parte i due che occupavano l'aereo, sì, infatti, il resto, ecco, tutti appunto bene.

0: Radio Freccia.
1: Temper City con Self Aware dalla nostra top 20 alle 6.33. Continuiamo con i vostri what the fuck. Vi state sfogando tutti al 366-6634-66, come Francesca che ci scrive: what the fuck al gelato annacquato che ho preso ieri sera. Me l'hanno fatto passare come gelato leggero, il più buono della mia città. E non dico il nome perché è piccola, quindi si capirebbe di quale gelateria sto parlando, ma faceva acqua da tutte le parti. What the fuck.
2: Ma che brutto. Ma non è che magari era uno di quelli fatti in stile sorbetto, per cui a base acqua e non a base latte, quelli tipo anti-lattosio,
1: Non lo so, perché per esempio, ecco, qui a Roma c'è una gelateria, vabbè, famosissima, che fa un gelato molto molto buono, però differentemente dagli altri gelati c'è meno quantità di latte, quindi è un po' più leggero, ecco, se così vogliamo dire. Arriva Bryan Adams, continuate con i vostri what the fuck.

0: spezzone di quelli assolutamente melensis dolcinati d'amore che voi ogni tanto giustamente prendete a what the fuck, perché tutto quello che faccio lo faccio per te. Brian Adams, anche meno, perché altrimenti domani mattina alle 7 ci troviamo tutti a misurare la glicemia nel sangue e ci dicono: ma signora, gli zuccheri sono un po' alti. No,
1: un po' too much.
0: Ma a proposito anche di quello, il fatto che uno vada a fare gli esami del sangue, sono sempre quei what the fuck che arrivano, perché dici allora, e uno va fatto a stomaco pieno e uno va fatto a stomaco vuoto, e tendenzialmente no, non mangiare, però poi se soffri di pressione bassa allora sì, una bustina di zucchero te la concediamo. Io what the fuck non mi ci trovo mai. Non capisco, non capisco se devo arrivare a stomaco pieno o vuoto, perché poi sai, se è legato anche alla donazione del sangue, lì ci sono delle cose diverse che puoi o non puoi fare, e io mi ci perdo, what the fuck.
2: Ok, vabbè, generalmente sui prelievi non devi andare a stomaco vuoto, e questo ci siamo,
0: no? No, questo sì, esatto.
2: Ok, e per il resto degli esami dipende, non lo so, chiedi.
0: Dovrei, anche perché poi io notavo, devo dire,
1: è lecito,
0: che in questa cosa, quando vai soprattutto a fare le donazioni del sangue, ogni centro trasfusionale applica un po' le sue cose. Cioè ti dicono, soffri di pressione bassa, ma no, sì, allora un caffè lo puoi bere. Però assolutamente no latte. Un altro invece ti dice, no, ma sì, se anche vuoi farti un cappuccio, fate... Il cappuccio ci va al latte, signora mia.
2: Sì, signora mia, direi proprio di sì. Ecco, comunque a proposito di cibo e a proposito di what the fuck, io direi proprio what the fuck ai 40 euro spesi ieri sera per un nuovo spazio che hanno aperto a Roma per mangiare un hamburger grande praticamente quanto una moneta, e a delle patatine fritte praticamente crude. Tra l'altro l'hamburger richiesto da un mio amico era praticamente crudo, anche quello, oltre le patatine, e lui l'aveva richiesto ben cotto. E si è dovuto sentire dire anche: guarda, non te lo posso rimettere sulla piastra perché c'è troppa gente, what the fuck.

0: il nostro amico Sam Fender, che ogni tanto torna così a trovarci, neanche entrasse veramente in studio, no, lo fa attraverso le note di questi pezzoni Hypersonic Missiles, per esempio quando si parla di What the Fuck, perché ce ne sono, posso dire, questo lo condivido in pieno. Elena dice: buongiorno sfrecciati, What the Fuck, lo sappiamo, non solo ai costi dei biglietti ma anche a tutta la trafila per andare ai concerti e per comprare i biglietti. Non sappiamo esattamente a quale concerto lei si riferisca, però è stagione e ci ritroviamo dentro un po' tutti. Io ne parlavo anche con altri colleghi gli altri giorni, dicendo: ma dite che c'è modo di... ma perché poi, sai, ritorna la solita cosa.
1: Sì.
0: Almeno noi ci proviamo, ma ci va comunque male. Certo. Dite che c'è modo di avere un accredito per qualche concerto? E la risposta è sempre no. Per cui nemmeno noi, che dice: ah, fai sto mestiere, andrai a un sacco di concerti gratis, no.
1: No, infatti, what the fuck continua proprio per quanto ci riguarda, perché sarebbe bellissimo continuare ad andare ai concerti. Però allora, io adesso cambiando un attimo argomento, perché mi è venuto in mente parlando di soldi eccetera, allora praticamente il mio what the fuck lo lancio sempre riferito alla giornata di ieri, in cui ovviamente Fulvio si è sentito male, quindi non vogliatemene, oggi non è Juliet con Silvestro a parlare di vomitini ma sono io.
0: Facciamo recap: Fulvio quadrupede.
1: Fulvio quadrupede, ok, sempre si parla o di Silvestro o di Fulvio, queste sono le mascotte del Rock Morning a quanto pare. E niente, ieri a un certo punto si è sentito male, la prima volta, ok, la seconda volta che si sente male nel pomeriggio, che fai? Lo porti dal veterinario. Veterinario che ci ha spillato ben 204 euro. E quindi dice: cioè, non un what the fuck, un grandissimo fuck, proprio perché tra le analisi del sangue, e non c'era nulla, cioè Fulvio sta bene in tutto ciò, le analisi del sangue, poi dovete dargli l'umido, vi vendo io l'umido, 5 euro a scatoletta, e poi le medicine. Sì, esattamente, cioè questo, cioè, cercano di venderti di tutto quello che hanno a disposizione, what the fuck.
2: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: I Mumford & Sons con Here alle 6.50, quando però arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Eh sì, perché si parla di showbiz. Gwyneth Paltrow è finita di nuovo al centro delle polemiche, perlomeno forse voleva far parlare di sé, ci è riuscita, ma non nel modo migliore, nel modo sperato. Vi ricordate che lei era stata la promotrice di queste candele al profumo della sua... Vabbè, ci siamo intesi. Adesso cosa sta promuovendo? Degli appartamenti di lusso in Israele, e quindi ovviamente neanche a dirlo si è sollevato un grandissimo polverone. L'hanno accusata di tutto e di più, anche di speculazione, di sostanzialmente poca sensibilità rispetto alle cause umanitarie, e quindi dal mondo dell'internet a Gwyneth Paltrow è arrivato un grandissimo fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Dai che manca un minuto alle 7 dai. Sfrecciati, buongiorno, buona domenica, ben svegliati. Facciamo la mamma di turno che entrava con l'aspirapolvere al massimo per tirarvi giù dal letto. No, io spero che abbiamo un impatto leggermente diverso sulle vostre vite, ecco, sul vostro risveglio. Lau e Juliet fino alle 10 con voi. Madonna che freddo qua dentro. Posso dire, ma ogni mattina c'è una cosa diversa qua.
2: Sì, però ecco, insomma, ci mancava anche Nada, ecco, la citazione per parlare anche di questo, perché pure qua fa freddo, effettivamente, quindi mi è venuta in mente anche a me questa citazione. Comunque, vabbè, a parte questo, continuiamo con questa seconda ora del Rock Morning Weekend Edition. Dalle 7 alle 8 più o meno parliamo come di attualità, lo abbiamo detto prima, e oggi si tocca l'argomento istruzione. Intanto arrivano i REM, tra poco le news. That's great.

0: 7:04, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore sarà firmato l'accordo di pace con l'Iran, che subito dopo riaprirà lo stretto di Hormuz. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato l'intesa che sarà siglata in videoconferenza. Per i Pasdaran invece non ci sarà nessuna firma.
0: Torniamo in Italia con la cronaca. Alberto Stasi ieri è uscito dal carcere di Bollate ed è libero. Il suo percorso è stato positivo, ha scritto il Tribunale di Sorveglianza di Milano nell'ordinanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Garlasco, ne ha trascorsi oltre 10 in prigione.
1: E si è costituito a Guidonia, vicino Roma, l'uomo che con la propria vettura ha travolto due ragazzi di 23 anni uccidendone uno. Il 26enne è risultato positivo all'alcol test ed è accusato di omicidio stradale aggravato e di omissione di soccorso.
0: Un aereo da turismo è precipitato nel pomeriggio di ieri vicino al centro sportivo di Lurate Cacivio in provincia di Como. Gli occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sono gravissimi. L'aereo era diretto a Locarno in Svizzera.
1: È stata ritrovata e sta bene la ragazza di 14 anni scomparsa in mattinata a Isola Capo Rizzuto dopo essersi allontanata da scuola, dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. Secondo quanto si apprende, l'allontanamento sarebbe stato volontario.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Ai mondiali, nel gruppo B, Qatar-Svizzera finisce 1-1. Nel gruppo C, stesso risultato per Brasile-Marocco, vittoria di misura per 1-0 per la Scozia su Haiti. Infine nel gruppo D si sta giocando Australia-Turchia.
1: E per la Formula 1 oggi pomeriggio alle 15 il via al Gran Premio di Catalunya a Barcellona. Partirà in pole position George Russell su Mercedes, in prima fila anche la Ferrari di Lewis Hamilton e poi l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. La Ferrari di Charles Leclerc invece scatterà dalla decima posizione. Per quanto riguarda le news è tutto, adesso linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio, con alta pressione ben salda, qualche innocua nuvola di passaggio solo sulle Dolomiti e sulla Liguria centrale. Temperature in aumento, specie sulle pianure del nord, dove si sfioreranno anche i 33-34 gradi. Caldo che comunque risulterà sopportabile, con umidità contenuta. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.

0: da fuori fa sempre molto, molto colore, molta simpatia, tutta questa manifestazione culturale che ha un nome importante, il Troop in the Color. Sostanzialmente, a prescindere da quando il re o la regina siano nati, viene festeggiato il loro compleanno con questa parata militare. Forse mi verrebbe da dire la cosa più simile che noi abbiamo in Italia è la parata quella del 2 giugno, però è una cosa molto diversa.
1: Beh sì, effettivamente. Quest'anno però appare un pochino diverso perché guardando un po' le foto che girano sul web si vede una Kate Middleton praticamente triste. Accenna un lieve sorriso soltanto durante la parata, però ecco insomma dicono sia proprio un lontano ricordo rispetto a quello del 2025, proprio che disegna tutta quella che è la crisi attuale del loro regno.
0: Ma la cosa ancora peggiore, hanno notato le male lingue, che però effettivamente in buona parte possiamo dirlo, è anche dovuta all'età, secondo me, cioè molti membri della famiglia reale, quelli senior, hanno tirato le cuoia, quindi è per quello che non li vedete più, non perché li abbiano fatti fuori, quello è il principe Andrea, è un altro conto. Hanno fatto un paragone della classica foto, quella sul balcone di Buckingham Palace del 2016 e del 2026 di quest'anno. 2016 usavano un obiettivo proprio un grandangolo perché c'era così tanta gente con la regina Elisabetta vestita di verde, un'iposca, capito, come un evidenziatore, messa lì in mezzo a mille familiari, conoscenti, amici, parenti. 2026, Re Carlo, poverino, che cerca di sorridere, tapino, con Camilla, la sorella, un altro fratello e poi principi William, Kate, i tre bambini. Posso dirlo, Charlotte con una faccia da una che se la mena come pochi.
1: Mamma mia, è vero.
0: Fine.
1: No, assolutamente. Che poi per la povera Betty questo era veramente un evento importante. A loro sembra che non gliene freghi nulla.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Amma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
3: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
3: Radio Freccia.
6: 18 sfrecciati, domenica mattina si parla comunque di attualità e questo è l'ultimo weekend prima dell'inizio ufficiale degli esami di maturità. Ogni anno si fa un po' il punto e si fanno i conti con degli esami che cambiano nelle modalità, nelle richieste, nella presenza di commissari interni ed esterni. Quindi la data, quella che è certa per tutti, è il 18, dove si farà il primo scritto, che di solito è quello di italiano, per cui tema, ma anche lì dire tema, essere molto generici. Tra poco scenderemo nel dettaglio. 366-663-4466, cerchiamo di capire assieme a voi, soprattutto se avete figli, amici, parenti, conoscenti che devono affrontare la maturità, come la stanno preparando e quali sono magari le problematiche che stanno affrontando, anche, vedi, il cambio costante di anno in anno delle modalità.

0: Maturità 2026, parliamo di questo durante il nostro momento dedicato all'attualità, perché ogni anno è sempre un momento d'ansia, di prova, di verifica per gli studenti che l'affrontano. Dall'altro lato è anche un momento di difficoltà organizzative, perché c'è la corsa alla scoperta dei commissari interni e esterni, l'organizzazione, capire cosa può essere cambiato rispetto all'anno prima, per cui è uno step abbastanza complicato anche per i docenti stessi da affrontare. Dati alla mano, o meglio date, calendario alla mano, dicevamo 18 giugno, ore 8:30, prima prova scritta. Si tratta di italiano, gli studenti possono scegliere, questo succedeva già da diversi anni, tra diverse tipologie, quindi per esempio testo argomentativo, analisi del testo, tema d'attualità. L'obiettivo è proprio quello di valutare la capacità di scrittura, di comprensione e di argomentazione degli studenti. La seconda prova invece è quella che riguarda proprio le capacità, le competenze di indirizzo, quindi una materia diversa o due, perché alcune vanno in abbinata, per ogni indirizzo.
1: Esatto, e poi ci saranno ovviamente anche delle novità riguardanti l'esame orale, e la principale novità riguarda il colloquio finale, proprio perché l'esame sarà costruito attorno a quattro discipline individuate dal Ministero per ciascun indirizzo scolastico, con l'obiettivo proprio di valorizzare quelli che sono i collegamenti e le competenze trasversali tra le varie materie. E questo ecco per quanto riguarda l'esame orale. Però ecco, da quest'anno a quanto pare la maturità sarà considerata superata soltanto poi se lo studente partecipa a tutte quante le prove. Ecco, questa è una cosa fondamentale, no? Lo dicevamo.
0: Beh, ci ricordiamo l'anno scorso che ha fatto molto discutere la scelta di alcuni studenti di boicottare sostanzialmente il colloquio orale, perché matematicamente con i crediti alla prova scritta avevano già raggiunto la sufficienza.

0: In merito alla prova di maturità ci stanno già arrivando parecchi messaggi al 366-663-4466 e qualcuno è molto molto critico, c'è anche un po' di dietrologia, dicono quasi ogni anno cambia l'esame di Stato perché c'è un piano per distruggere la scuola e produrre generazioni di persone ignoranti e poco intelligenti che sono facili da manovrare e quindi questo sarebbe l'obiettivo finale, senza andare diciamo così in là. È di sicuro vero che negli anni c'è stata una progressiva riduzione di quello che viene chiesto agli studenti. Giulia ha tracciato un quadro molto chiaro, dice: certo che passare dalla maturità degli anni 70 in cui portavi sì solo quattro materie ma con i programmi di tutto il triennio alla maturità degli anni 90-2000 con la terza prova su cinque materie di indirizzo estratte, ma dice solo comunque il programma della quinta, tutte le materie all'orale più la tesina che ne collegava diverse a questa, dice, con due materie agli iscritti, quattro all'orale, diciamo che si incentiva molto lo studio costante e regolare di tutte le materie del corso di studi. Sì, anche perché la materia estratta per la seconda prova e quelle presenti all'orale tu già le sai da un bel po' prima che finisca la scuola, va da sé che ti concentri solo su quelle.
1: Esatto, oltre questo poi da quest'anno diciamo c'è anche il discorso della condotta, perché con un voto inferiore a 6 non si viene ammessi all'esame, mentre chi ottiene 6 proprio precisamente dovrà affrontare a quanto pare un esame, un colloquio ecco specifico durante la fase orale, ecco anche questa aggiunta è importante.
0: Anche qui un po' di scetticismo mio, mi pare di ricordare, sì, mi dicesse qualcuno che ha fatto la scuola anche prima di me, che col 6 in alcuni anni si veniva bocciati a prescindere, e soprattutto anche vedendo quello che può essere successo durante il mio percorso di studi, ma chi mai ha avuto meno di 8 in condotta? Arrivare al 6 è già grave, sfiora forse i reati.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.34, continuiamo a parlare di attualità. Oggi tocchiamo il tema istruzione, in particolar modo quello degli esami di maturità del 2026. La prima prova, che sarà ovviamente quella di italiano, quest'anno verterà soprattutto su temi di attualità, perché ci sono già ovviamente le tracce più probabili del 2026, perché sappiamo che tantissimi giovani poi cercano di passarsi anche quelle che sono le informazioni attraverso i canali social. E tra le tracce più probabili di attualità sicuramente c'è quello dell'intelligenza artificiale, che è uno dei temi più probabili a seguire conflitti e geopolitica, quindi guerre in Ucraina e Medio Oriente, e soprattutto anche si parla di salute mentale e giovani, quindi ansia, stress, pressione sociale, paura del futuro. Ecco, sono tutti temi centrali nel dibattito pubblico e tra le nuove generazioni, temi che comunque tantissimi giovani possono affrontare durante la prova.

0: parlando di maturità, sono tanti i messaggi che ci arrivano al 366-663-4466 anche da parte di professori. Gabriele dice: da prof, quest'anno è l'anno di ChatGPT, molti ragazzi, per fortuna non tutti, non vanno più a corsi di recupero, ripetizioni, gruppi di studio, non usano nemmeno più i libri, prevedo un disastro e un record storico di bocciati. Ora, diciamo che la previsione sui bocciati potrebbe non essere del tutto calzante, anche perché dall'altro lato ci sono le accuse anche di molti genitori che dicono la scuola non boccia più perché sostanzialmente si ha quasi paura di incappare nelle ritorsioni proprio dei genitori. Dall'altro lato, dateci anche conferma di questo. Parlando con un prof, mi diceva i commissari, quelli esterni o comunque le materie di questa prova orale saranno in parte gli stessi delle prove scritte. E io ho chiesto: ma scusa, ma perché? Nel senso, se già mi hanno testato la competenza, la conoscenza su due materie nelle prove scritte, io mi immagino che per verificare il tutto all'orale siano materie diverse. E la risposta è stata no, perché bisognerebbe pagare più commissari, nel senso che quelli delle prove scritte comunque devono lavorare per correggere le prove scritte. Se noi dovessimo mettere altri 4 per testare altre materie, bisognerebbe pagare altre 4 persone diverse. Invece io continuo a pagare quelli che già hanno lavorato per correggere gli scritti, e a questo punto la mia conclusione è stata: beh, ma è una questione puramente economica, della vera preparazione dei ragazzi frega poco.
1: Sì, effettivamente, però sappiamo che spesso ruota tutto attorno a quello. Però ecco, tu prima anticipavi anche il discorso bocciatura, punteggi eccetera, effettivamente non tocchiamo anche l'argomento riguardo del calcolo dei voti, perché come si calcolano? Ecco, il voto finale dell'esame è composto dai crediti scolastici ovviamente accumulati nel triennio e dai risultati ottenuti nelle prove d'esame, quindi fino a 40 punti dai crediti scolastici, fino a 20 punti dalla prima prova, 20 punti e 20 punti poi dalla seconda prova e dal colloquio orale, poi da aggiungere anche dei bonus.

Maturità troppo facile, troppo diversa ogni anno, sono tante le critiche che stanno arrivando al 366-663-4466, perché abbiamo detto giovedì si inizia ufficialmente, il 18 parte questo ennesimo esame. Dall'altro lato ci sono

0: sono anche tanti genitori che sollevano degli scetticismi. Per esempio, ci arrivano diversi messaggi su comunicazioni fatte male, su poca chiarezza su quello che sarà non tanto la materia ma il programma, perché poi il dibattito è sempre aperto anche tra commissario interno e commissario esterno. Come fa il commissario esterno a sapere esattamente? Perché tante volte, sai, l'insegnante, pur di dimostrare di aver portato a termine il programma, aggiunge anche cose che in realtà non sono state chieste, quindi poi è compito degli studenti recuperare. Elia, che evidentemente sarà interessato dalla maturità, dice: io non ho capito perché delle persone che mi vedono rispettivamente 4 ore massimo l'una settimana, visto che alla fine sono 4 prof e alcuni di loro nemmeno mi conoscono, debbano decidere se io sia maturo o meno per ottenere un diploma che nel mio caso mi qualifica come informatico, essendo la mia scuola un tecnico.
1: Così infatti, anche questa è una cosa che sollevano tantissimi giovani. Invece riguardo i temi della prima prova, c'è Marta che ci scrive: la svolta vera sarebbe proporre un autore della letteratura russa in ottica geopolitica o tedesca in ottica di integrazione politica. Ecco perché dicevamo che il ministero comunque quest'anno ha deciso di dare a quanto pare più spazio ai temi di attualità per quanto riguarda la prima prova di italiano, quindi magari tantissimi studenti già si stanno ponendo le domande riguardo quale tematica in particolar modo uscirà durante l'esame.
0: Esatto, poi tanta è la preparazione richiesta soprattutto sulla questione letteratura nel caso in cui uno voglia affrontare l'analisi del testo. Dall'altro lato, anche qui critiche piovute negli anni, i testi non erano quelli di autori studiati.

0: Radio Freccia.
1: 7.50 per chiudere questo momento di attualità dedicato alla maturità, al dibattito su questa questione, arriva anche un vocale. Ha un tono un po' paternalistico, un po' provocatorio probabilmente. Quello che si evidenzia è che comunque forse la giustizia e la comprensione del materiale umano che si ha di fronte spesso manca in tanti ambiti.
2: Buongiorno Sfrecciati.
1: Buongiorno.
2: Al ragazzo che chiedeva come fa una persona che mi ha visto per 4 ore a giudicare se io sia competente o meno, vorrei dire, questo è un lusso rispetto a quando entrerai nel mondo del lavoro, farai un colloquio e ti verrà concesso molto meno tempo per capire se sei la persona giusta o meno per quel mestiere.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it
2: con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 8 in punto sfrecciati, buongiorno, buona colazione, buona domenica, buon 14 di giugno, metteteci quello che volete voi dopo il buon, lo diciamo sempre, ma cerchiamo un motivo per tirarvi sul morale. Il weekend, la domenica, succedono tante cose, tanti sono a lavoro, tanti magari fanno anche tutt'altro.
6: Eh sì, fatecelo sapere al 366-7344-66, siamo sempre pronte noi ad accogliervi, a capire cosa state facendo, più che altro ad impicciarci della vostra vita, di cui ce ne frega poco. Ci interessa tantissimo. Comunque, niente, in questa terza ora invece si parla, si, to-

torna l'appuntamento con la ricerchina più tardi, però quello delle dediche e richieste che amate tantissimo, quindi cominciate a scaldare i motori, preparatevi e intanto ci ascoltiamo l'In Excess.

0: Le 8 e 3 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore sarà firmato l'accordo di pace con l'Iran, che subito dopo riaprirà lo stretto di Hormuz. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato l'intesa, che sarà siglata in videoconferenza. Per i Pasdaran invece non ci sarà nessuna firma.
0: Torniamo in Italia, la cronaca. Alberto Stasi ieri è uscito dal carcere di Bollate ed è libero. Il suo percorso è stato positivo, ha scritto il Tribunale di Sorveglianza di Milano nell'ordinanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Garlasco, ne ha trascorsi oltre 10 in prigione.
1: E si è costituito a Guidonia, vicino Roma, l'uomo che con la propria vettura ha travolto due ragazzi di 23 anni, uccidendone uno. Il 26enne è risultato positivo all'alcol test ed è accusato di omicidio stradale aggravato e di omissione di soccorso.
0: Un aereo da turismo è precipitato nel pomeriggio vicino al centro sportivo di Lurate Cacivio, in provincia di Como. Gli occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sono gravissimi. L'aereo era diretto a Locarno, in Svizzera.
1: È stata ritrovata e sta bene la ragazza di 14 anni scomparsa in mattinata a Isola Capo Rizzuto, dopo essersi allontanata da scuola dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. Secondo quanto si apprende, l'allontanamento sarebbe stato volontario.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Ai mondiali, nel gruppo B, Qatar-Svizzera finisce 1-1. Nel gruppo C, stesso risultato per Brasile-Marocco e vittoria di misura 1-0 per la Scozia su Haiti. Infine, nel gruppo D, la partita Australia-Turchia è appena terminata per 2-0.
1: E ci spostiamo ai motori con la Formula 1. Oggi pomeriggio alle 15 il via al Gran Premio di Catalunya a Barcellona. Partirà in pole position George Russell su Mercedes, in prima fila anche le Ferrari di Lewis Hamilton, poi l'altra Mercedes di Kimi Antonelli. La Ferrari di Charles Leclerc invece scatterà dalla decima posizione. È tutto, adesso il meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio con alta

Pressione ben salda, qualche innocua nuvola di passaggio solo sulle Dolomiti e sulla Liguria centrale. Temperature in aumento, specie sulle pianure del nord, dove si sfioreranno anche i 33-34 gradi. Caldo che comunque risulterà sopportabile, con umidità contenuta. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.

0: Nothing But Skin nella nostra mattina, e noi invece non è che non sentiamo niente tranne, noi sentiamo tutto, tutte le vostre richieste del ma la ricerchina di questa mattina dov'è? Perché quel momento assolutamente imperdibile, questo va per tutti i golosi, oggi abbiamo la testimonianza che certe cose non sono delle ciccionate come noi storicamente le definiamo, ma è qualcosa che fa bene alla nostra salute, anzi addirittura abbatte l'ansia. Di cosa stiamo parlando? Okay. Mangiare Nutella col cucchiaio direttamente dal barattolo.
1: Ma guarda un po', ce l'aveva già detto un certo Nanni Moretti attraverso il film Bianca, in cui c'è quella celebre scena dove c'è lui che per abbattere la depressione e l'ansia di notte mangia da questo barattolo gigante di Nutella. Quindi un po', ovviamente, vabbè, si sa, le nostre ricerche sono di questo tipo, lo sappiamo. Però se andiamo da un punto di vista quasi scientifico, ecco, gli studi sui comportamenti compensatori notturni dimostrano che l'atto di rubare una dose di zuccheri e grassi al buio lontano dagli occhi degli altri, ecco questa è la parte importante, attiva una scarica immediata di endorfine e serotonina molto più potente rispetto a un consumo diurno. Quindi qual è la differenza tra il mangiare la Nutella di giorno e di notte? Il fatto di non essere visti.
0: Ah.
1: Quindi non so, sì, è forse la carica di adrenalina che ti dà, anche ti fa, insomma, ti dà più endorfine, quindi stai più carico, sei più, però ti svegli.
0: Ma perché vedi, quindi che senso torniamo ha? A quella cosa del occhio non vede.

0: il cuor non duole, e fino a lì siamo tutti d'accordo che funzioni sempre. Però per l'appunto, se io devo fare una cosa, devo fare magari pure di nascosto, e devo aprire poi il frigorifero nel buio con questa luce abbaccinante che mi viene in faccia neanche fossi a Međugorje, cioè io mi sveglio, mi aumenta l'ansia, poi gli zuccheri notoriamente. Ma io anche parlando con persone, sai, quando offri qualcosa la mattina molto presto, mi è stata data una risposta che era intelligente, perché mi hanno detto: no, guarda, altrimenti non dormo più.
1: No, infatti, però la cosa più bella di questa ricerca è che dice il cucchiaio è fondamentale, perché il pane e le fette biscottate sono solo barriere burocratiche tra te e la felicità.

0: intrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL.

0: Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Radio Freccia.
2: 8:15 sfrecciati, noi siamo partiti dalla ricerchina che ovviamente in quanto tale fa un po' acqua da tutte le parti, e c'è qualcuno che dice ma la Nutella oltre a essere mangiata con cucchiaio di notte, dare soddisfazioni, ha tutte delle proprietà, esattamente come tu ti mangi un vasetto da 2,5 etti di Nutella, ma i chili che metti sono 5 e non ce lo spieghiamo. Beh, certo. No, ma quello che invece ci ha un attimo più fatto riflettere è questa cosa, il... occhio non vede, cuor non duole, cioè tutte quelle attività, ma che magari sono lecite, che però noi facciamo fatica a fare alla luce del sole, quelle che ti danno più soddisfazione quando le fai da solo.
3: Esattamente, fatecelo sapere quali sono, 366-633-4466, arrivano i Beatles.

0: Come by me love the Beatles, e abbiamo fatto questa riflessione. Partendo da un vasetto di Nutella, capite come stiamo messi? Abbiamo detto, beh, quando lo mangi di nascosto ti dà più soddisfazione. Ci sono tante cose che quando fai, diciamo, non alla luce del sole, ti danno comunque più soddisfazione, ma perché sono forse quelle che tu fai per te stesso, senza essere sotto l'occhio del giudizio, vero o percepito, degli altri. Per esempio, anche fuori onda, Lau diceva, io adoro fare shopping da sola.
1: Sì. Eh sì, infatti, proprio questa cosa, perché hai detto bene, l'occhio del giudizio, perché quando vado a fare shopping, magari se vado con un'amica, se vado con il ragazzo, eccetera, eccetera, comunque mi sento un po' quella, non so, quel corvo che sta lì e dice quanto stai spendendo, che cosa ti compri, ma questa cosa ti serve, ma ne hai 8.000 nell'armadio. Quindi preferisco andarci da sola, mi godo quell'oretta, quelle due ore che servono, insomma, per fare shopping, per comprare le mie cose, e poi, insomma, preferisco farlo per conto mio. Ecco, questa è una delle cose, poi ce ne sono. Sono altre, per esempio, ecco, viaggiare in treno è una cosa che a me piace fare da sola, perché devo ascoltarmi la musica, non mi va di parlare, che magari, cioè, sai, diverse cose.
0: Beh sì, ma per esempio anche il cucinare per me è una cosa, a me fa molto piacere avere amici a cena, a pranzo, però con determinati amici io preferisco che arrivino quando è già tutto pronto, perché magari sono di quelli bravi e io non sono così pratica in cucina, e allora dico, magari poi viene anche buona la cosa, ma non ti voglio qui mentre io magari impazzisco e faccio danni che tu non faresti. Sono quelle cose un po' autopercepite, oppure anche la questione del quanta soddisfazione c'è quando ti metti e fai da solo, per conto tuo, senza nessuno in casa, senza nessuno che ti dice ma quanto tempo stai passando sotto quella doccia, e tu intanto ti fai la maschera per i capelli, lo scrub, queste cose. Cioè, non è un reato, uno le può fare tranquillamente quando anche c'è in giro gente, ma ti dà più soddisfazione quando tu sei da solo e non devi guardare l'orologio, non devi render conto.

0: Burn It Down, Linkin Park. Stiamo parlando con voi riguardo quelle cose che vi piace fare di nascosto, senza occhi indiscreti. Ecco, ci è arrivato già qualche vocale. Buongiorno Carlo.
1: Ciao da Carlo, a me piace suonare da solo la chitarra, perché quando sono da solo faccio cose che in confronto Jeff Beck è un bambino dell'asilo, cioè altro che Jimi Hendrix. Quando invece sono davanti agli altri vedo che mi guardano con compassione, che pensano ma perché ne smetti? Purtroppo quando sei circondato da gente incompetente è così.
0: Dai, certo, ci vuole, giustamente. Cioè,
2: capito, perché... Maestro, giustamente maestro lui da solo dice roba che Jeff Beck è un bambino, ma forse vuoi vedere che gli altri che ti guardano con questo sguardo di compassione tutti i torti non ce li hanno, no? Io chiedo, c'è qualcuno che invece è molto tranchant, dice io in realtà quasi tutto amo fare da solo quando non ci sono altri in giro.
0: Vabbè, sociopatia, portami via.
2: Ecco, brava, hai trovato il termine corretto. Io stavo per dire ritirati su un eremo in un cucuzzolo di una montagna, tu hai trovato un termine leggermente più appropriato del mio, perché
0: vabbè, dai, non volevamo essere troppo dirette, però lo siamo noi come al solito.
2: Esatto, anche perché poi eviterei tutto quel filone invece delle cose che non si possono dire in radio per buone maniere, tutte quelle cose che riguardano soprattutto l'ambito fisico. Ecco, io mi fermerei qui perché ci sono anche dei bambini che ci ascoltano. No,
0: infatti,
2: tra le tante cose poi, sai, anche del fare da soli, io ho tutta una serie di attività, di cose, anche per esempio le pulizie.
0: Ok,
2: se c'è qualcuno che dice ah, pulisco casa con te o ti trovi a condividere, io le pulizie le devo fare da sola.
0: Ah, vedi? Io invece, ecco, un'altra cosa mi è venuta in mente adesso, che non c'è

c'entra nulla con le pulizie, andare in palestra, sai, molto spesso si dice con l'amica, con il ragazzo, andiamo in palestra insieme, io col cavolo in palestra, anche lì cuffiette, musica, mi devo allenare da sola.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti

0: croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Quando ci fa sentire così.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Radio Freccia.
2: 8:31, sfrecciati, lasciamo stare le cose che si fanno tra l'osco e il fosco, che ci fanno sentire anche più appagati, perché passiamo alle dediche richieste. Io lo so che voi sporcaccioni subito a quelle cose lì, pensate. Meglio queste. E quindi 366-6634-66, lo sapete il numero per le vostre dediche richieste, di cui ne stanno arrivando già tantissime, quindi continuate così, così con canzoni non rock, non dedicate a voi stessi, non dedicate a noi. Intanto arrivano i Blondie con Call Me.

0: in realtà scriveteci al 366-663-4466 le vostre dediche e richieste, perché noi siamo qui e eseguiamo da brave ragazze, quelli siamo, perlomeno vendiamoci così. Buongiorno.
1: Ma sì, infatti, buongiorno.
2: Vorrei dedicare Grazie perché di Gianni Morandi ai miei genitori per tutto quello che hanno fatto per noi quattro figli. Oh. Al BB. Oh.

0: Gianni Nazionale, adesso poi Giannone. Questo testo si presta anche a dell'umorismo molto semplice, molto basso, tendo la mano, si sa che il nostro Gianni è noto soprattutto per le sue mani, quindi è facile che lui arraffi qualcosa.
1: Dai.
0: Era servita.
1: Sì, infatti. Buongiorno, sono Angelo e vorrei dedicare Il vecchio e il bambino di Guccini a mio padre, perché siamo lontani, è da un po' che non ci vediamo.

0: pezzone questo. Dicevo là fuori onda, quando sì, te lo fanno fare però forse non so se in quinta elementare o alle medie, dici sì, va bene, ma forse anche dopo.
1: Un po' meno, magari un po' impegnativo, giustamente, hai ragione, sì.
0: Buongiorno, sono Anton Giulio, vorrei dedicare ai miei sodali, perché giustamente non può che dire sodali uno che si chiama Anton Giulio, con cui andrò però alla sagra della cipolla rossa e dei fagioli nel pavese, ma la cipolla rossa non è entropea, nel pavese.
1: No, quella grossetta forse.
0: Ma proprio qui è una cozzaglia di cose, cioè voi legate la cipolla rossa e i fagioli a aria di casa mia.

I Coldplay con Speed of Sound, alla velocità della luce arrivano anche le vostre dediche e richieste, come quella di Valeria che ci scrive: ai miei due amici Marco e Stefano, con cui ieri sera siamo rimasti in macchina mezz'ora sotto casa a cercare l'altro singolo di questo cantante che ci faceva ballare alle scuole medie. Il pezzo che gli dedico è Like Glue di Sean Paul.

0: Mamma mia, da quanto?
1: E ricordi, in terza media questa la ballavo, me la ricordo anche, è vero. Sì, perché tentavi quell'ancheggiatura, quell'ancheggiamento a destra e a sinistra. Però,
0: sì, insomma, erano periodi che veramente per le anche hanno fatto degli scelti.
1: Mamma mia, abbiamo rovinato.
0: Tra Shakira, tra Sean Paul, cioè era un'anca che partiva a ogni pezzo, a ogni singolo più o meno estivo che usciva, infatti.
1: Di tutto partiva.
0: Michela, buongiorno. Io vorrei dedicare a mia figlia Deborah, perché domani inizierà a lavorare ma sta ancora studiando, incrociamo le dita, dice lei, e anche a Chiara, mm-hmm, che festeggia la laurea oggi. Don't worry, be happy.
2: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
0: Due momenti della vita dove sì, bisogna ricordare di don't worry, be happy. Tanto per andare male c'è sempre tempo.
1: Sì, infatti.
0: Poi invece abbiamo qualcun altro che è sempre lì su questi passaggi epocali. C'è un padre abbastanza disperato, secondo me, perché Giancarlo dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a mia figlia Giulia, perché ha appena preso la patente driver's license di Olivia Rodrigo.

delle due l'una: o la figlia ascolta Rodrigo, Olivia Rodrigo, e il padre lo sa, oppure lui ha cercato canzoni patente così che potesse farla dedica la richiesta.

0: Radio Freccia.
1: 8.47 sfrecciati, ultima dedica richiesta per oggi. Qui vedi, escono anche le storie di vita vissuta dei partner. Paola dice: buongiorno, io vorrei dedicare al mio compagno perché ogni volta facciamo piani per il weekend, arriviamo la domenica mattina e non sappiamo ancora cosa fare. Marcella bella nell'aria.
2: Oh.

0: Ma visto che non avete piani, questa può essere una proposta? C'è da leggere tra le righe?
1: Vedi, potrebbe esserlo comunque, dipende poi dal testo come lo interpreti. Andiamo avanti, arriva subito Anouk con Sacrifice, a seguire un po' di Metallica con If Darkness Had a Son.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Tony Pitoni, The Colors, Serena Brancale, Merken Cremont, Clara, Rari dal Tacco, San Giovanni, Nerissima Serpe, Lorenzo Salvetti. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: Le 9 in punto, sfrecciati, buongiorno, ben svegliati. Ormai vabbè, ben svegliati, io voglio sperare che dal letto e dalle brande ci siate scesi già da un po' e siate almeno lì con il cornetto, il cappuccio di fronte.
3: Sì.
2: Poi non fateci rosicare troppo, perché lo sapete che le nostre colazioni sono sempre molto rapide. Voi invece magari sarete anche fronte mare, fronte lago, fronte campagna a farvi la vostra colazione.
3: Ecco, bravi, bravi. Continuiamo anche in quest'ultima ora del Rock Morning Weekend Edition. Tra pochissimo torna l'appuntamento con la sottoscritta, con What a Story. Oggi tocchiamo un po' di punk, do it yourself, sempre della seconda ondata Britpop, ovvero per parlare dei Creeps, gli amichetti dei Franz Ferdinand. Tra pochissimo le news, subito Jimi Hendrix, Voodoo Child.

0: Le 9 e 5 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore sarà firmato l'accordo di pace con l'Iran, che subito dopo riaprirà lo stretto di Hormuz. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato l'intesa, che sarà siglata in videoconferenza. Per i Pasdaran invece non ci sarà nessuna firma.
0: Torniamo in Italia, la cronaca: un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia, poi ha gettato il corpo nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia.

0: Venezia. Il giovane, dopo una notte di interrogatorio, ha confessato il delitto. Il movente dell'assassinio sarebbe legato a dissidi familiari.
1: E si è costituito a Guidonia, vicino Roma, l'uomo che con la propria vettura ha travolto due ragazzi di 23 anni uccidendone uno. Il 26enne è risultato positivo all'alcol test ed è accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso.
0: Un aereo da turismo è precipitato nel pomeriggio di ieri vicino al centro sportivo di Lurate Caccivio in provincia di Como. Gli occupanti, due uomini di 55 e 66 anni, sono gravissimi. L'aereo era diretto a Locarno in Svizzera.
1: È stata ritrovata e sta bene la ragazza di 14 anni scomparsa in mattinata a Isola Capo Rizzuto dopo essersi allontanata da scuola dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. Secondo quanto si apprende, l'allontanamento sarebbe stato volontario.
0: Si stanno indirizzando sulla pista dell'omicidio le indagini sulla morte di un 61enne italiano trovato senza vita in un'abitazione di Milano. Secondo i primi accertamenti, la vittima aveva segni di colpi alla testa, mentre nell'appartamento sono state trovate tracce di sangue.
1: Voltiamo pagina con il calcio. Ai mondiali nel gruppo B, Qatar-Svizzera 1-1, nel gruppo C stesso risultato per Brasile-Marocco e vittoria di misura 1-0 per la Scozia su Haiti. Infine nel gruppo D, a sorpresa, l'Australia ha superato 2-0 la Turchia.
0: Per la Formula 1 oggi pomeriggio alle 15 il via al Gran Premio di Catalunya a Barcellona. Partirà in pole position George Russell. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore splenderà il sole su tutto il nostro territorio, con alta pressione ben salda, qualche innocua nuvola di passaggio solo sulle Dolomiti e sulla Liguria centrale. Temperature in aumento, specie sulle pianure del nord, dove si sfioreranno anche i 33-34 gradi. Caldo che comunque risulterà sopportabile, con umidità contenuta. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.

I 30 Seconds to Mars che ci portano dritti all'appuntamento di What a Story di oggi, in cui vi vorrei parlare di una delle band più resilienti e autentiche del panorama indipendente britannico. Dicevo prima i The Creeps, una band nata nel 2001 nel West Yorkshire in Inghilterra. Ecco, i The Creeps sono a tutti gli effetti un affare di famiglia, perché infatti il gruppo è composto da dai tre fratelli Jarman, quindi i gemelli Gary e Ryan rispettivamente al basso e alla chitarra, e il fratello minore Ross alla batteria. I Creeps esplodono a metà degli anni 2000 in pieno boom, dicevo, della seconda ondata Britpop, lo stesso periodo quindi in cui esplodono band tipo gli Arctic Monkeys, i Franz Ferdinand, i Libertines. Ma mentre molte di quelle band venivano risucchiate, possiamo dire, dal mainstream o dalle mode di Londra, i fratelli Jarman sono sempre rimasti orgogliosamente legati alla provincia e all'etica do it yourself. Infatti il loro sound è un lo-fi punk rock casereccio, proprio che ha dato voce a una generazione di ragazzi di provincia stanchi infatti della musica possiamo dire troppo patinata e di quei suoni troppo puliti. E la loro attitudine così ribelle è leggendaria, possiamo dire, tanto che durante gli Enemy Awards del 2006 Ryan Jarman è letteralmente saltato sul tavolo dei Kaiser Chiefs finendo sopra una scultura di bicchieri di vetro, procurandosi diversi punti di sutura. Ma molto interessante anche la loro evoluzione musicale. Di fatto tra il 2008 e il 2011 sono riusciti a reclutare come quarto membro ufficiale niente poco di meno che Johnny Marr degli Smiths, che si era innamorato della loro urgenza artistica. E il loro manifesto assoluto rimane il terzo album del 2007, Man's Needs, Woman's Needs and Whatever, prodotto da Alex Capranos e dai Franz Ferdinand, un disco che bilancia perfettamente la loro anima ruvida con il pop dei Franz Ferdinand. Allora andiamo ad ascoltare proprio il singolo trainante di quel lavoro. Questi sono i The Creeps con Man's Needs.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Radio Freccia.
5: 9:18 sfrecciati, yes. Nella nostra mattina ovviamente l'occhio non è solo al weekend, ma anche al weekend lungo per definizione, quindi le vacanze estive che arrivano. Dati alla mano, hanno iniziato già a fare statistiche, gli italiani in viaggio, dove vanno, cosa fanno, cosa mangiano, quanto spendono, ma c'è una cosa che non è stata ancora particolarmente indagata, ma sembrerebbe che sta prendendo parecchio piede, cioè quella pratica di scambiarsi la casa, cioè non che ti ospitano in casa da altri, ma devi proprio trovare qualcuno che voglia venire a casa tua e tu vai a casa sua.
6: Esattamente, il cosiddetto house swapping, così si chiama. Diteci che cosa ne pensate, se l'avete provato, se avete intenzione di farlo anche durante questa estate, oppure insomma che cosa fate. 366-6634-466, intanto gli Incubus Drive.

0: house swapping, ovviamente questi termini inglesi che rendono tutto più poetico, si tratta di fare scambio casa e un po' anche per risparmiare, un po' per calarsi proprio nella vita del local, è una cosa che sta prendendo sempre più piede. Leggevo anche che sì, è una scelta preferita da quelli che hanno degli animali, perché, come dire, magari ci sono già delle dotazioni apposta nella casa in cui arrivi e viceversa, oppure se tu sei abituato ad avere un animale in casa, non ti stupisci se poi magari trovi un pelo di un animale. La stessa cosa vale per chi ti cede la sua casa e viene da te.
1: Esatto, sì, infatti poi fuori onda riflettevamo sul fatto che ricordava un po' il couchsurfing, che comunque va di moda già da un bel po' di anni, però in realtà la differenza è che nel couchsurfing ti ospitano a casa e poi tu domani potrai ospitare quella persona, invece in questo caso ti scambi letteralmente l'appartamento e te lo puoi godere senza, insomma, rotture di balle attorno, ecco, perché magari a volte sai che c'è dormire in casa con uno sconosciuto o con una sconosciuta, per quanto possa essere bello, interessante, però crea magari ad alcune persone qualche disagio. Quindi avere la casa completamente a disposizione, ecco, ti fa entrare, come diceva Juliet, nel vivo anche di quella che è l'esperienza local, però senza avere rotture di bolla.
0: Sì, tanti lo fanno anche per avere sempre qualcuno che tiene aperta la casa, il classico: vado in vacanza, sto via un po', ma chi mi annaffia le piante se non ho amici, però, parenti, vicini, conoscenti a cui dare questa incombenza? Ecco, tu dici, facciamo che viene qualcuno direttamente a stare da me, come unica cosa gli chiedo la gentilezza di dare da bere alle piante. Anche questa può essere una scelta abbastanza pratica. Poi non è detto che tutti magari possano essere effettivamente amanti di questa pratica, perché dicono andare in una casa dove abita qualcuno che magari non ha il mio stesso senso dell'igiene, lo scopri all'ultimo, vai a sapere.
1: Eh sì, quella è una cosa che veramente va scoperta. Io non so se tu già hai avuto esperienze tipo queste in passato.
0: Dopo ti dico.
1: Dopo mi dici. Io pure qualcosa di simile. Intanto ci ascoltiamo i Klaxon, Golden Scans.

0: Golden Scansy, Klaxons al 366-6344-66. Ci state chiedendo effettivamente a noi, ecco, Gianluca ci scrive proprio a bruciapelo, ma voi vi fidereste comunque?
1: Questa è la domanda.
0: È la domanda, cioè,
1: effettivamente, perché di tante cose uno potrebbe non fidarsi.
0: Però io riflettevo su una cosa, ecco, cioè nel senso, nel momento in cui tu sei a casa da solo di quell'altra persona che ti ospita e poi te la lascia fondamentalmente, di cosa devi avere paura? Degli scheletri dell'armadio? Cioè, se quell'altro non c'è, comunque, perché sì, qui è partito secondo me proprio un film horror all'interno della testa di Gianluca, sai, quei film che ambientati nelle case, entri
1: certo,
0: nella casa dello sconosciuto, la casa abbandonata. Secondo me lui si è fatto un film da questo punto di vista, però se non c'è nessuno,
1: trovi uno scheletro su un manichino di quelli che riproducono esattamente il corpo umano, il tuo letto è esattamente sopra lo scheletro. Questa è la storia che è successa a me. Ti giuro.
0: Okay. No, stavo ridendo perché pensavo fosse uno scherzo.
1: Ti giuro, a me è successo. Okay. Era quella casistica di prima. Si diceva, noi non abbiamo fatto un house swapping vero. Okay. Era un tot di anni fa, c'era questa ragazza che aveva casa a Tours, ma lei faceva avanti e indietro da Parigi. Per la settimana che noi dovevamo stare a Tours, ci aveva lasciato casa sua. Ma il classico che lei è uscita la sera prima e noi siamo arrivati, per cui trovi il frigo acceso, trovi magari qualcosa dentro. E lei aveva, in quella che era la nostra camera da letto che era soppalcata, uno scheletro riprodotto totalmente. Sì, un manichino. Tu entravi e c'era lo scheletro.
0: Mamma mia, che meraviglia. No, vabbè, io invece dicevo, non ho avuto un'esperienza proprio di house swapping o comunque di couchsurfing. No, forse couchsurfing sì, possiamo chiamarla in questo modo. Però ecco, dicevo, è bellissimo poi quando ti ospitano nelle case anziché andare, che ne so, in un hotel oppure in altre strutture ospitanti, perché hai modo, come dicevamo, di entrare totalmente nel mood local e quindi evitarti tutte quelle cose un po' tristi, un po' da turista, che magari ti rifilano le cosiddette sole, no?

0: Venerdì 19 giugno l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione e quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70, 80, 90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ Sautofau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
2: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia.
3: Le 9.34 Rock Morning Weekend Edition, ancora con Juliette Lau per una buona mezz'oretta insieme. Lasciamo perdere l'house swapping perché ci stanno arrivando delle testimonianze che mettono davvero i brividi, quindi direi di cambiare argomento, di spostarci verso il tema della finanza spiccia con la nostra Pecunia.
4: Esatto, anche se in realtà vedi che le vacanze gira che ti rigira ritornano sempre, sì. Perché facciamo il mini spoiler, parleremo di quello anche con la nostra Ami, ovviamente in chiave risparmi, finanze, soldi e quant'altro. Lei, per parlarcene meglio, ha fatto questa cosa, è andata a fare una ricerca sul campo. Infatti lei si collega direttamente da Bodrum, dalla Turchia.

0: Lo abbiamo detto, l'appuntamento della domenica è con la nostra Pecunia. Mi con lei si parla di finanza. Oggi andiamo proprio su tema vacanze.
1: Ciao Ami.
2: Ciao, ciao, buongiorno. Sì, oggi parliamo di vacanze, ma soprattutto parliamo di terminologia innanzitutto. La differenza che c'è fra vacanze, ferie e villeggiatura. Allora, vacanze è quello spazio vuoto per riposare, la sua etimologia. Ferie è comunque il riposo dal lavoro. Villeggiatura vuol dire andare in un altro posto a riposare. Da nessuna parte in questi tre termini c'è scritto spendere una paccata di soldi o indebitarsi. Questa è una cosa importante, perché comunque statisticamente un italiano su quattro ricorre al debito, almeno nel 2025 ha utilizzato strumenti di credito per pagarsi la villeggiatura. E un italiano su cinque comunque spende più del proprio budget. Quindi stiamo parlando di una vera e propria emorragia di soldi quando si parla di vacanze e soprattutto di villeggiatura. Perché per noi ormai villeggiatura è diventata... Cioè, le ferie non sono un momento di riposo, ma sono anche un momento di performance e comunque sicuramente una grossa voce di spesa. Come si può rimediare? Ci sono tanti modi. Soprattutto se magari già in passato si è indebitati, cioè c'è gente che va in ferie che sta ancora pagando le rate delle vacanze precedenti, della villeggiatura precedente. Quindi cerchiamo di trovare un modo, visto che poi in questi giorni sono stati anche aumentati i tassi, quindi è probabile che i mutui saranno un pochino più salati, di evitare di indebitarci e trovare un modo per spendere meno e tornare dalle ferie senza la debt tan. Cos'è la debt tan? È l'abbronzatura a debito, quindi quella situazione in cui hai meno soldi proprio perché hai dovuto spendere di più alla ricerca dell'abbronzatura perfetta.
0: Continuiamo a parlarne tra poco, riguarda tanti questo, Ami, stai con noi.

0: Gli Smashing Pumpkins con Solara, indebitarsi per le ferie, ne stiamo parlando con la nostra Pecuniami, giusto?
1: Esatto, allora diciamo che come dicevamo prima, indebitarsi, questa l'abbronzatura a debito, la debt tan, ovviamente è meglio evitarsela, perché quello che, perché alla fine crea stress, cioè essere indebitati, avere delle rate da pagare comunque o avere meno soldi perché si è speso più del previsto è stressante, quindi il rischio è vado in ferie per riposarmi e torno più stanca di prima o mi stresso ancora di più, quindi cerchiamo di evitarlo. Come evitarlo? Beh, una delle poche volte in cui consiglio l'uso della carta di ricaricabile è questo, cioè sto per prenotare le ferie oppure voglio andare in vacanza, sto per partire, i soldi anziché averli sul conto corrente dove magari ho anche i soldi per pagare, che ne so, il bollo della macchina e rischio di spendermi pure quelli, metto i soldi su una carta ricaricabile oppure uso un conto dedicato con la sua carta abbinata. Perché? Perché questo mi permette di tenere sotto controllo le spese e mentalmente vedere il saldo che scende è più, come dire, c'è più d'aiuto nell'evitare la spesa. Anche se vado in un paese straniero, anche se a volte magari costa un pochino di più, però ritirare il contante, soprattutto in certi paesi dove non c'è l'utilizzo diffusissimo delle carte, è meglio, perché lavorare col contante, ne abbiamo parlato anche un'altra volta, fa più male, spendere col contante fa più male rispetto a spendere con il denaro elettronico, quindi anche questo può essere un modo per spendere un pochino di meno. Poi magari per chi

0: sta ancora pagando le rate della vacanza, delle villeggiature dell'anno scorso, non andare, cioè vai solo, riprenota solo quando avrai finito le rate della villeggiatura precedente. Questo modo quantomeno non ti troverai a pagare più villeggiature, anche dopo averle fatte, magari anche anni dopo, anche perché il taglio medio di questi finanziamenti per le ferie è di 4 anni, quindi vuol dire che io poi nel frattempo sono andata in ferie altre 3 volte, con che soldi, non si sa, magari con altre rate, con un problema comunque di gestione del budget. Quindi siate, ricordatevi, le ferie vuol dire riposarsi, la villeggiatura è una cosa in più che non è necessariamente combacia con le vacanze e col riposo vero e proprio, quindi il riposo è un diritto, la villeggiatura non necessariamente.
1: Ottimo Ami, grazie mille per essere stata con grazie. Noi, appuntamento a settimana prossima.
0: Assolutamente, ciao!

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I Nothing But Thieves con Evolution alle 9.50 dalla nostra Top 20. Ringraziamo ancora la nostra Pecunia, che ci fa veramente sognare anche da un punto di vista di vacanze, pensare che ci possiamo anche indebitare, ma qui no, il problema non si pone assolutamente, perché di base proprio
2: no, assolutamente partire, noi siamo molto braccine, molto risparmiose su questo,
1: ecco,
2: al massimo quello che possiamo dirvi è che per noi è sempre festa, come se fosse vacanza, invitarvi agli vari appuntamenti. Ci sono già alcuni che dicono ci saremo agli Iron Maiden, assolutamente sì, perché il Rock Morning Weekend Edition torna venerdì prossimo. Con me ci si vede dalle 18 alle 20 fuori da San Siro mercoledì per gli Iron.
1: Ciao a tutti.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 2:10. Buona domenica da parte anche di quelli delle Good Vibrations. Sarà per questo lieve anticipo che abbiamo, che sono solo, ma verrò raggiunto molto presto dall'altro componente. Io appunto Lorenz per servirvi e poi dall'altra parte Double M. 366-663-4466, coordinata anche per quel che riguarda noi, ovviamente dopo i Rock Morning e quindi Giulia Telau. 258 invece il canale per la radiovisione, per poter accenderci anche visivamente. Oggi ben tre ospiti alle nostre rubriche solite, quelle che riguardano da un lato i videogiochi in questa prima ora e dall'altro la lettura nella seconda. Si aggiunge la musica alla terza. Torneremo un po' come abbiamo fatto ieri con Jacopo Casati intorno alle 12:30 in quel di Ferrara, per sapere qualcosa in più anche del secondo live. Intanto andatevi a vedere cosa è successo con gli A Perfect Circle sui i nostri canali social, pagina Facebook Radio Freccia Ufficiale, account Twitter e Instagram @radiofrecciaoff, con una F sola. Tra poco si comincia con l'informazione e qui subito, un po' come avrebbe detto Sandro, Fatboy Slim.

Alle 10.05 appuntamento, come detto, con l'informazione. Si parte dalla cronaca italiana. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e poi gettato il corpo nel fiume che scorre vicino alla sua abitazione. Siamo a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il giovane, dopo una notte di interrogatorio, ha confessato il delitto. Il movente dell'assassinio sarebbe legato a dissidi familiari. All'estero, Donald Trump ha annunciato che nelle prossime ore sarà firmato l'accordo di pace con l'Iran e che subito dopo riaprirà lo stretto di Hormuz. Anche i mediatori del Pakistan hanno confermato l'intesa che sarà siglata in videoconferenza. Per i Pasdaran invece non ci sarà nessuna firma. Torniamo in Italia. Si è costituito a Guidonia, vicino Roma, l'uomo che con la propria vettura ha travolto due ragazzi di 23 anni, uccidendone uno. Il 26enne è risultato positivo all'alcol test e accusato di omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso. È stata ritrovata e sta bene la ragazza di 14 anni scomparsa in mattinata a Isola Capo Rizzuto dopo essersi allontanata da scuola, dove avrebbe dovuto sostenere la prova degli esami di terza media. Secondo quanto si apprende, l'allontanamento sarebbe stato volontario. La politica: noi rappresentiamo lo scarto, la feccia, e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo, lo ha detto Roberto Vannacci aprendo

0: l'assemblea costituente di Futuro Nazionale a Roma. Lo sport, cominciamo dal calcio. I mondiali nel gruppo B, Qatar-Svizzera 1-1, nel gruppo C stesso risultato per Brasile-Marocco e vittoria di misura 1-0 per la Scozia su Haiti. Per quel che riguarda il basket, i New York Knicks dopo 53 anni hanno conquistato il titolo NBA battendo nella serie finale per 4-1 i San Antonio Spurs, mentre per quel che riguarda la Formula 1, oggi pomeriggio alle 15 il via al Gran Premio di Catalunya a Barcellona, partirà in pole George Russell su Mercedes, in prima fila anche la Ferrari di Hamilton, poi l'altra Mercedes di Kimi Antonelli, la Ferrari di Leclerc invece scatterà dalla decima posizione. È tutto per il momento, l'informazione qui su Radio Freccia torna tra poco meno di un'ora. Adesso spazio alle previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore anticiclone ancora presente sull'Italia, dunque tempo stabile e soleggiato. Ci sarà qualche velatura in transito sulle regioni settentrionali e alcuni addensamenti marittimi sulla Liguria che a tratti potranno offuscare il sole. Per il resto clima tipicamente estivo con massimi oltre i 30 gradi sulle aree interne nel centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 14 minuti passati dopo le 10, Generation Young Lean, Storm Second, smettila di aprire la radio prima.
2: Troppo anticipo.
3: Qua fuori meno. A chiacchierare maieli.
2: Soprattutto la domenica poi.
3: Quindi. Impotente davanti a
2: incolpevole.
3: Pallone.
2: Sì.
3: Buongiorno,
2: salve.
3: Buona domenica.
2: Leggero. Apertura leggermente ritardata. Tra poco con questa canzone torniamo.
3: Modena feeling.
2: In una delle nostre località. Maggiormente.
3: Versione originale che in realtà cantava: ho acceso la radio e ho sentito che c'è una trasmissione che non fa per me, no? Parlano sempre di una città, mi sembra che sia Nonantola. E poi nel ritornello, se volete cantarlo come si deve, è Mi è presa la Modena feeling.

0: c'è chi l'ha cantata in un modo e c'è chi
1: Modena
0: mente.
1: Modena feeling, Modena feeling.
0: Bello.
1: Bella, bella. Bello. L'avremmo bello. Suonata, ma c'ho un dito che non funziona.
0: Perché
1: adesso
0: ieri
1: devo farlo revisionare.
0: Poi
1: quando mi diranno che posso usarlo, lo userò.
0: Ma funziona come la macchina che lo devo fare in settimana anch'io, che ti mettono il bollino.
1: Sì.
0: Dove te lo mettono il bollino? Perché
1: devi fare anche tu la revisione a giugno? Adesso. Anch'io, guarda, siamo gemellini anche in questa
0: lo
1: cosa.
0: Lo faccio martedì.
1: Guarda.
0: Ho preso l'appuntamento.
1: Anch'io lo farò giovedì. Va bene. Sì. A parte queste cose di cui non ve ne frega assolutamente niente, ieri siamo contenti.
0: Sì.
1: Insomma, Ferrara Summer Festival, Perfect Circle. Poi ci ricollegheremo intorno alle 12.30 insieme a Jacopo, che ci insomma racconterà meglio come è andata, e anche poi per parlare della data di stasera dei Megadeth.
0: E chi c'era si faccia sentire.
1: Chi c'era, c'era.
0: E chi non c'era, può venire oggi magari.
1: Sì.
0: 366-663-4466, al di là del caldo che avevamo capito essere presente e forse lo sarà anche oggi, però fateci capire insomma com'è l'atmosfera.
1: Ovviamente trovate poi anche tante foto dell'intera serata su Radio Freccia Off, i nostri canali social.
0: Sì.
1: Prima ora abbiamo a che fare con il mondo dei videogiochi, un Save a Gamer
0: telefonico.
1: Sì,
0: sì,
1: è triste perché è tre giorni che è senza internet.
0: Che per lui
1: visto,
0: insomma
1: sì, visto il mestiere
0: conta un pochino,
1: si sta dando al sudoku
0: e a unire i puntini della settimana.
1: No, non lo so in realtà, però insomma ci sentiremo al telefono con lui.
0: Sì.
1: Ovviamente anche altri nostri ospiti della domenica, no?
0: Paolo Roversi si torna ai romanzi, e che romanzo non lo sveliamo, ma insomma è un grande nome di cui parlerà, uscito di recente. E poi lei,
1: la classifica, perché Saba è domenica. Sapete che ormai
0: è l'altra classifica, sì.
1: Senza l'altra classifica.
0: E perché una l'ho fatta venerdì.
1: Però è bello come nome per una rubrica, l'altra classifica.
0: L'altra classifica, sì. Sì.
1: Bello. Battezziamo così.
0: Secondo te qual è il filo conduttore?
1: Saranno le città.
0: La geografia.
1: Modern Woman in Dalla Top 20 Johnny's, sì. Dream World. Invece abbiamo adesso il sottofondo di Fontaine's DC. 366-663-4466 anche per la vostra altra domenica, quella che vivete.
0: Alternativa, diciamo.
1: Alternativa.
0: Sì.
1: Questa si intitola
0: A Hero's Death. Life ain't always empty.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Radio Freccia. Walk time.
5: Le 10:30. Un orario comodo.
6: Perché?
7: Avete sentito che anche i Modena City Ramblers hanno cambiato il nome in Nonantola City Ramblers?
5: No, guarda che non è vero, poi sarebbe Nonantola City Ramblers. No,
6: no,
5: non ma anche perché i Nonantola City Ramblers
6: esistono già.
5: Un duo, un sassofonista e uno che suona i campanelli.
8: Comunque ragazzi, io sono tentato di citarvi per danni perché ascoltando la vostra rubrica cinematografica bene, ieri mi sono convinto, sono andato a vedere Backrooms.
9: Ah, e com'era?
8: Una boiata pazzesca. Bene. Lentissimo, trama inesistente. Direi che Laurent Dardan al massimo può recensire i film di Alvaro Vitali.
9: Ma come, poverino che non c'è più.
5: Devi prendertelo, sì. Devi prendertela con lui, no?
9: Ma guarda che è un caso,
5: perché è lui che è un caso cinematografico. Io gli propongo ogni tanto dei film, lui mi fa sì, e poi non ne parliamo mai.

0: Quindi te ne vai già? È ufficiale. Sì, dopo soli 37 minuti finisce qui la partita di Maielli.
1: Espulso.
0: Così. Rosso diretto.
1: Solo ultimo uomo, chiarazione da gol.
0: Se non faceva gol.
1: Intenzionale.
0: No, sì. No, noi rimaniamo qui fino alle 14. Un saluto a Marta, Alessio, Rita, Agnese da Verona che sono, anzi meglio, devono andare a Cattolica, non sappiamo bene da dove però.
1: Vabbè.
0: No, perché dice un viaggio lungo, allora.
1: Lo dicono sempre tutti i grandi saggi, no?
0: Sì. Quale? Che cosa dicono?
1: L'importante
0: è arrivare.
1: Dove vai?
0: Certo. Ecco. Anche Silvia, Gabri e Gigi, che ieri erano appunto a... siamo sempre lì.
1: Sembra una provincia scritta così.
0: Sì, un po' come Silvia, Barletta, Gabri, Andrea Gigi, Trani, sì. È vero. Sì, ah. Sì, per gli A Perfect Circle. Il duo Nonantola è composto da un sassofonista e un contrabbassista, lo sapevi?
1: Tipo qualcuno piace caldo.
0: No, immagino così. No, questo. Vabbè, era là.
1: Prego.
2: Io fino adesso ho taciuto questa cosa.
0: Che cosa?
2: Ma oramai non posso più trattenermi. Nella zona del Modenese, vicino a Nonantola o Nonantola, che dir si voglia, chi più accenti ha più ne metta, esiste un luogo leggendario che si chiama Carpi.
0: Certo.
2: Andate a cercare le pagine Facebook di Carpi. Scoprirete cose che voi umani...
0: Perché succedono tante cose.
1: Sì, a Carpi succedono cose strane. Sì. Nel corso degli anni sono successe cose strane. È stata tante volte
0: al centro
1: nel mondo di internet, soprattutto per eventi strani. Colpa degli esseri umani.
0: Se ne sapete qualcosa di più, 366-663-4466, visto che è stato citato e se ne andava più o meno un anno fa, salutiamo Alvaro Vitali. 24 giugno 2025 se ne andava con forse la canzone che lo ha più contraddistinto per il personaggio.
3: Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, comincia a studiare.
1: Cosa che invece Lorenz non ha mai fatto.
0: Non ho mai fatto, sì.
1: Cioè, lui è sempre andato avanti solo a giocare.
0: A proposito di gioco.
1: Sì, prima i Kasabian.
0: Sì.
1: Anche loro di gioco ne sanno qualcosa, visto che hanno fatto parte di un po' di colonne sonore. Great Pretender della nostra Top 20. Tra poco arriva Max, Save a Gamer. In sottofondo, Masterpiece.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 10.44 per gli amici e le amiche connessi in radiovisione, è in una versione alternativa. Ciao Max, buongiorno.
2: Buona domenica.
3: Ciao, buongiorno.
1: Cioè con noi Save a Gamer, versione alternativa, perché di solito ci colleghiamo via Zoom, lui è nel suo bunker.
2: Esatto.
1: E invece oggi siamo al telefono perché è tornato nel 97.
3: Esatto, sono nel 97 e non ho più internet.
1: Va bene, ci si adegua con altro. Oggi protagonista della nostra storia un gioco di cui abbiamo già parlato, che è, non so come chiamarlo, diciamo campo, poi decidiamo se è minato e fiorito. Vi avevamo raccontato com'era nato e oggi vi raccontiamo perché ha cambiato nome, cioè perché è diventato...
3: Esatto, perché, perché è una storia tutta italiana più o meno, cioè a un certo punto nel 2003 Campominato diventa magicamente Prato Fiorito.
1: Prato
3: e compaiono le mine e diventano dei fiori. E c'è un motivo.
1: Uno dice, non so, non sono gli anni 60, per cui non è la cultura
2: no,
1: hippie.
2: No, è vero.
1: Lo scopriamo da Pogliesi.

0: Oasis, Don't Go Away, che è quello che Max cantava al suo internet, non sì. andare via, non andare via.
1: Se n'è andata.
0: Sì. Però anche senza internet riesci tranquillamente sia a giocare o a Campominato o a Prato Ferito, perché è nativo e non serve la connessione. Perché ha cambiato nome?
2: Allora, ci localizziamo più o meno nella seconda metà degli anni 90. Era appena finita la guerra in Bosnia e Erzegovina e tutto il mondo era scioccato, soprattutto perché in quella guerra vennero utilizzate un sacco di mine antiuomo. E ad oggi la Bosnia è ancora uno dei paesi con più mine inesplose al mondo.
0: Okay.
2: E stanno sottoterra, ci sono delle intere zone dove tu non puoi andare, che è pericoloso.
0: Certo.
2: E quelle mine chi ha fatte? La maggior parte? Le abbiamo fatte noi. Adesso non le facciamo più, grazie a Dio, però al tempo le erano fatte da noi. Quindi in quel periodo, intorno tra il 97 e il 98, la principessa Diana faceva tutte delle operazioni di sensibilizzazione contro le mine antiuomo. C'era un'associazione mondiale per smettere di produrre questo tipo di mine. E dall'Italia però nasceva qualcos'altro. Un gruppo di attivisti di quell'associazione lì fonda un movimento chiamato ECBW, cioè Campagna Internazionale contro Campo Minato. In sostanza, questa campagna voleva eliminare Campo Minato perché non era rispettoso nei confronti delle vittime.
0: Certo.
2: Quindi facevano una richiesta formale a Microsoft e Microsoft dopo un po' disse: sai che ti dico? Io glielo faccio. E quindi da noi e in Germania Campo Minato divenne Prato Fiorito.
0: Ah cavolo, quindi è una cosa solo Europa, cioè solo Italia-Germania, quindi solo in Europa.
2: Italia-Germania, da quello che ho letto dovrebbe essere limitato a Italia-Germania. Poi dopo venne inserito la versione Prato Fiorito, ma era selezionabile, potevi scegliere se volevi le mine o
0: diciamo l'estetica vecchia oppure sì, questa.
2: L'estetica nuova.
0: È bello, quindi un'iniziativa fondamentalmente italiana.
2: Italiana e boh, utile, sì. Non saprei, però...
0: E di qualcun altro. Max, ci arriva un messaggio, chiede quanti sfrecciati al Termoli Comics questo fine settimana. C'è anche un viva quei due sul server, ma va bene, che salutiamo. Tu settimana prossima non ci sarai, così come quella dopo, perché sarai la prima, la prossima sarai al Termoli Comics, giusto?
2: Esatto, sarò al Termoli Comics.
0: Dove, quando ti troviamo?
2: Un panel.
0: Okay.
2: Mi trovate in giro e poi ci sarà un panel venerdì. E mentre al Comic Con di Bergamo ci sarò sabato e domenica ci sarà un panel anche lì.
0: Quindi parleremo di cose successiva, sì, quindi 20-21 per quanto riguarda Termoli, 27-28 invece per il Comic Con. Max, grazie. Allora a questo punto noi ci sentiamo il mese prossimo.
2: Sì, ormai sì.
0: Speriamo che ti torni internet. Ciao.
2: ciao.

0: you can all fuck off today.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ancora con un lieve anticipo, ma ci siamo sempre. Pochi istanti alle 11, buona domenica ancora.
2: Oggi in realtà avremmo detto che sarebbe stata la giornata del post, cioè era un quasi, e invece non ce l'abbiamo fatta.
1: È la giornata del pre, oggi addirittura.
2: Come Nolan, tornati indietro nel tempo.
1: Sì, è un Inception. È un Inception.
2: Inception.
1: Ti ricordi che c'era anche la
2: Polemiception.
1: Lascio Polemiception.
2: Polemiception. Sì. Va bene, quest'ora sarà contraddistinta da un colore.
1: Da un colore.
2: Che tipo di colore si chiede qualcuno? Il giallo.
1: O il giallo o il nero, dipende da come lo vedi.
2: O il giallo, sì.
1: Sì, non siamo l'ape maia, ma il giallo perché il genere, nero perché la rubrica.
2: Sì. Continua.
1: È d'accordo?
2: Continua.
1: A suonare?
2: A cantartela.
1: Meno male che invece suonerà Paolo Roversi, 11:40 insieme a noi come di consueto. Tra poco le news nuovamente.
2: Cominciamo da questa? Alice Cooper,
1: yes.
2: Quello che dico io a Lawrence. Hey stupid.

0: Radio Freccia. Meteo.
1: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore anticiclone ancora presente sull'Italia, dunque tempo stabile e soleggiato. Ci sarà qualche velatura in transito sulle regioni settentrionali e alcuni addensamenti marittimi sulla Liguria che a tratti potranno offuscare il sole. Per il resto clima tipicamente estivo con massimi oltre i 30 gradi sull'area interna del centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 11 e 15 erano i Black Keys, quelli che abbiamo appena ascoltato dalla nostra Top 20, Where There's Smoke, There's Fire.
2: Che già suona da un po' di tempo, trovate tutto su radiofreccia.it, sezione Top 20. Tra poco entriamo nella parte più giallo-nera, Freccia Noir, Paolo Roversi, con un personaggio nato dalla penna di Antonio Manzini, poi reinterpretato magistralmente già da diversi anni da Marco Giallini, che ha avuto tra l'altro un piccolo infortunio di recente nella riprese dell'ultima stagione, poi fortunatamente adesso sta bene, perché si sa, e diamo qualche dettaglio in più, ad Aosta magari il ghiaccio c'è e si può scivolare.
3: È scivolato sul ghiaccio.
2: Esatto.

0: La domenica non so se sono più triste perché inizierà un'altra settimana o perché non mi vedrò per altri 5 giorni.
1: Ci manca un po', Federico.
2: Mi sembrava un po' in tema.
1: Sì, è vero. Hai visto l'autore?
2: Con la canzone che c'era in sottofondo.
1: Federico, batti un cuore, un po' che non si sente qua sulle frequenze. Si è alzato anche Marco Giallini per interpretare Rocco Schiavone, di questo stiamo parlando. Per quei pochi che non lo conoscono, vicequestore trasferito ad Aosta per, insomma, intemperanze varie, di cui non parliamo, reinterpretato da Giallini. Facciamo ascoltare un pezzettino di una sua celebre monologo, che poi tanto monologo non è, in cui spiega una differenza importante.
3: Provo la Juve, voi che mi dite?
4: Ne coglioni.
3: Ne coglioni, perché è una cosa, insomma, non è così, no, così frequente che succeda. Ecco. Ah, se invece vi dico, De Ruta lavora al panificio della moglie,
1: sì, cazzo. Oh.
2: Sì. Non sapevano
1: la differenza. Beh, essendo ad Aosta, sai, giustamente. I tramezzini di Rocco Schiavone, ne parliamo tra una ventina di minuti con Paolo Roversi all'interno di Freccia Noir, appena uscito, nemmeno un mese, di racconti che hanno appunto per protagonista Rocco Schiavone. Da quel che intuisco, ma poi Paolo ce ne parla meglio, di un Rocco giovane, bambino anzi, la comparsa per esempio di Marina, le prime apparizioni di Marina, chi ha seguito la saga sa a cosa ci faceva riferimento, la compagna moglie uccisa che compare tante volte sotto forma di fantasma a Rocco.
2: Più che un prequel.
1: Probabilmente sì, ma non mi voglio sbilanciare perché insomma sarà lui a spiegarci.
2: Lo sentiremo tra una ventina di minuti scarsi. Sono tanti i concerti di Freccia in questa estate. Ieri ne abbiamo raccontato uno, tra un'oretta ne racconteremo un altro. Arriva adesso una band che invece seguiremo il 20 di giugno, quindi
1: sabato,
2: settimana prossima, sì, prossimo weekend. Per chi ci sarà, beati voi. Noi ci saremo in quel di Milano. Ovviamente sono i Kings of Leon e questa si intitola Use Somebody.

In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi con...

0: come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
1: Radio Freccia. Walk Time.
5: 11:29, ancora buongiorno, ben arrivati, ben arrivate chi si è appena collegato, collegata con noi sulle buone vibrazioni, ovviamente Radio Freccia, Laurent Dardin, anche detto
6: poi,
5: il Lorenz.
6: Sì, e?
5: Nostro caporedattore.
6: Sì, e poi lui.
5: In tutta la sua.
7: Ciao, sono Marco Giallini e vi volevo ringraziare la pubblicità per il feedback. Buona giornata.
5: No. Fatto molto male.
6: No, non è...
5: No.
6: C'è un'altra rubrica invece.
5: Sì.
6: Abbiamo detto Max Eva Gamer ha già ascoltato Freccia Noir tra poco.
5: L'altra classifica,
6: poi ci parleremo di musica e...
8: Buongiorno a tutti, volevo sapere, ma la bellissima rubrica, quella che comincia per e finisce per, quella che ci invita tutto il mondo, è già passata?
5: Sì, già fatta.
6: Ah, già, in un'ora e mezza abbiamo fatto tutta sta roba.
5: Sì. Siamo rapidi, insomma, quando ci si impegna. Arrivano anche gli Aerosmith, si intitola Dream On.

0: quasi immancabili negli ultimi weekend gli Aerosmith, li passiamo spesso tra i gruppi, insomma, qua delle Good Vibrations. Questa era Dream On, ne avevamo parlato anche perché poi remixata, me l'avevi detto tu, con qualcosa.
1: Sì, c'era quel calderone di canzoni, Wonderwall, Boulevard of Broken Dreams,
0: sì,
1: e poi sul finale c'era, non ricordo se questa o la versione che Eminem aveva recuperato per poi farci sopra Song for the Moment, mi sembra,
0: sì,
1: che fosse il titolo.
0: Sì.
1: Tutto insieme. Tutti insieme, si dice.
0: Tutti insieme tra poco con Paolo Roversi, come
2: insieme.
0: Detto. Tutti insieme. Sì, è Paolo, non è Patrizio, molti ancora confondono. Però ci scherziamo. Quello di Susie Bledi, no, quella era un'altra cosa. Turisti per caso, no, sì, un'altra sì, cosa. Invece lui è, fino a che non ne viene nominato un altro,
1: giallista dell'anno.
0: Ecco, lo vogliamo sempre ricordare.
1: Credo fino ancora ottobre-novembre, se non sbaglio, sì, quello è il periodo.
0: A parecchio tempo. I tramezzini di Rocco Schiavone, sì, così si chiama questa raccolta uscita poco meno di un mese fa, e ce ne parlerà lui tra le uscite, quando, insomma, Manzini esce, specie con un nuovo Schiavone, se ne parla spesso, perché, insomma, è molto amato. Anche grazie, l'abbiamo detto prima, all'interpretazione di Marco Giallini, ma devo dire lo era anche prima, finché non era stata fatta una versione cinematografica.
1: Poi il tramezzino,
0: sì,
1: è una di quelle cose semplici, no? Però in realtà se non sai fare fa schifo.
0: E li dedica, leggevo, a un forte amicizia che assieme al calore ha trasmesso in lui un impegno da continuare, la magnifica arte del raccontare.
1: C'è una setta legata ai tramezzini.
0: Sì.
1: Perché li adorano talmente tanto che, insomma, devi, è un culto, il tramezzino è un culto. Perché la maggior parte della gente li schifa un pochino, dice, sì, ma è un panino, cioè su quelle
0: no,
1: robe che mangi.
0: No, tutt'altro.
1: Il tramezzino è importantissimo.
0: Anzi.
1: Cioè, ha una cultura.
0: Tra l'altro, forse mangiato da qualcuno a quest'ora per riempire l'angolino prima del pranzo.
1: Sì, di merenda, sì. Può
0: ci
1: essere.
0: Può stare?
1: Lo spuntino di metà mattina.
0: Ecco.
1: Emperor City dalla nostra top 20 arriveranno con Self Aware, e in sottofondo invece un po' di Pearl Jam. Parents.

0: Radio Freccia.
1: 11:45, come da tradizione diamo la buona domenica a Paolo Roversi. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Paolo.
3: Ciao, buona domenica a tutti.
1: Tutti pronti a mangiare i tramezzini di Rocco Schiavone, vista l'ora?
3: I tramezzini della domenica, mi vorrebbe dire.
1: Che consigli in generale, dai?
3: Beh, guarda, visto che siamo in tema culinario, vi posso dire, prima di entrare proprio nella trama, che i tramezzini stanno al vicequestore Rocco Schiavone come gli arancini stavano al commissario Montalbano, okay, no, di Camilleri, perché effettivamente questo libro di Manzini è dedicato proprio al suo maestro Andrea Camilleri, c'è proprio scritto all'inizio, e quindi diciamo che anche il cibo qua fa un po' da trait d'union sulle vari momenti della vita di Rocco Schiavone.

0: L'amore è tutto dedicato alle donne, quello di John Lennon. L'amore è tutto dedicato alla lettura, quello di Paolo Roversi. Freccia Noire, i tramezzini di Rocco Schiavone. 9 racconti in totale, giusto?
1: Sì, 9 racconti sono 9 tramezzini. Il titolo di ogni racconto è un tramezzino. Il primo, ad esempio, è tramezzino Tonno e Carciofini. Anche se però, prima di entrare sulle storie, devo dirvi una cosa che è bellissima, che è proprio da polemica, perché per ragioni di, diciamo, di normativa, di conservazione, adesso i tramezzini magari li avvolgono nel cielo, fanno nel nylon, ed è una cosa che lo fa impazzire. Lui dice che i tramezzini devono solo essere coperti da un tovagliolo, perché così respirano. E proprio questo nelle prime pagine vi trovate questa specifica. E poi ogni racconto è un viaggio, diciamo, che si parte dall'infanzia, perché il primo, appunto, tramezzino Tonno e Carciofini, ci sono Rocco, che è bambino, insieme ai suoi amici Brizio e Furio, che hanno un piccolo caso da risolvere. Poi man mano diventa più grande. Il secondo è tramezzini Insalata di Pollo, ed è un po' una Madeleine di Rocco, è sempre legato alla sua infanzia, e anche qui c'è un mistero che riguarda la Seconda Guerra Mondiale. Poi andando avanti ci sono sempre Brizio e Sebastiano e Furio, che c'è un intramezzino Mozzarella e Pomodoro, ad esempio, una roba alla Soliti Ignoti, quando sono ancora ragazzi. E poi comunque comincia a cambiare anche il tempo, perché con tramezzino Uova Sode e Tonno appare per la prima volta nei racconti il fantasma della moglie morta, e così via. Insomma, è una cavalcata fino a quando nell'ultimo siamo proprio ad Aosta, dove nevica. Quindi è come un vedere la vita del personaggio da quando era piccolo ad oggi, con vari momenti e varie indagini che deve risolvere.
0: Con la speranza, come dicevo, no, Paolo, poi di rivedere il vicequestore interpretato da Marco Giallini, perché sapevamo, no, delle riprese.
1: Esatto, c'è avuto un piccolo contrattempo.
0: Ok. Grazie ancora, Paolo Roversi, Freccia Noire, buona domenica.
2: Ciao Paolo, grazie.
1: Ciao, buona domenica a tutti, ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È il momento.
0: Walk time.
2: Mezzogiorno. Oggi voglio dirvi una poesia di Trilussa, breve.
1: Romanesca.
2: L'uomo disse alla scimmia: sei brutta, dispettosa, ma quanto sei ridicola, ma quanto sei curiosa. Quando io te vedo rido non si sa quanto. La scimmia disse: sfido, ti rissomiglio tanto.
1: Era questa, grazie, un momento poetico, mancava. Sono Gianni Royatti, invece, vedi?
3: Vabbè, l'importante è avere la poesia, visto che certo. Non c'è stato Gianni.
4: È una canzone senza titolo, tanto per cantare,
1: accompagnare per Antonella. Bentrovati, terza ora, con Adresso, buona domenica, Davole Lores.
3: Ho troppa romanità.
1: Saturnino Manfredi.
3: Va bene, apriamo con i Green Day.
4: Basta, salute.

0: When are the Green Day 12.02, ancora aggiornamenti con l'informazione. Partiamo dalla cronaca: un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia di 53 e ha gettato il corpo in un canale che scorre nei pressi dell'abitazione in cui è stato commesso il delitto a San Stino di Livenza in provincia di Venezia. Il giovane ha confessato durante la notte. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso e il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari. La Repubblica Islamica dell'Iran ha appena accettato di non avere mai un'arma nucleare e lo stretto di Hormuz aprirà a breve, ha affermato Trump in un post su Truth. Una delegazione del Qatar, paese che funge da mediatore tra Iran e Stati Uniti, è arrivata oggi a Teheran nell'ambito dei colloqui volti a porre fine in modo duraturo alla guerra. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica, lo ha riferito con un post su X il premier britannico Starmer. Veniamo in Italia, fa discutere la decisione degli organizzatori di Più Libri Più Liberi di introdurre l'obbligo per le case editrici di sottoscrivere un'autocertificazione di antifascismo per poter partecipare alla 25esima edizione della fiera. Si tratta di censura, secondo la Presidente del Consiglio Meloni, la cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra, ha affermato la Premier. Mi chiamo Vannacci, mandateci al governo e ci riusciremo, così il leader di Futuro Nazionale a margine dell'assemblea costituente del partito in corso a Roma. Siamo pronti alle votazioni anche domani, ha affermato. E in chiusura lo sport, calcio comincia male il mondiale di Vincenzo Montella, la sua Turchia è stata battuta per 2-0 dall'Australia, oggi in campo anche Germania, Curaçao e Olanda, Giappone. Mentre per quel che riguarda la Formula 1, oggi pomeriggio alle 15 il via Gran Premio di Catalunya a Barcellona, parte in pole position Russell su Mercedes, in prima fila anche la Ferrari di Hamilton, poi l'altra Mercedes di Kimi Antonelli e poi la Ferrari di Leclerc che invece scatta dalla decima posizione. È tutto per il momento, l'informazione torna tra poco meno di un'ora, adesso le previsioni del tempo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime ore anticiclone ancora presente sull'Italia, dunque tempo stabile e soleggiato. Ci sarà qualche velatura in transito sulle regioni settentrionali e alcuni addensamenti marittimi sulla Liguria che a tratti potranno offuscare il sole. Per il resto clima tipicamente estivo con massimi oltre i 30 gradi sull'area interna nel centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 12 e 11, le porte di Noah Kahan.
2: Sempre quelle. Sì.
1: Due. Si aprono un po' cigolanti.
2: Stata clunch.
1: No. Quella è un'altra. Cioè,
2: quelle si chiudono.
1: Quelle si chiudono. Sì. Stata clunch e si chiude. Sì. Difficile che si apra. Tra poco, sì, una ventina di minuti, sentiremo Jacopo Casati di MC2 Live, così ci racconta qualcosa su ieri sera, lo ripetiamo, lì a Perfect Circle al Ferrara Summer Festival. Questa sera invece Megadeth, sentire com'è l'aria, com'è stato, anche se già lo sappiamo, però ce lo facciamo raccontare da lui.
2: Certo.
1: E poi anche uno sguardo a mercoledì prossimo, Stadio San Siro, sapete che ci sono gli Iron Maiden.

0: facciamo i passeggeri insieme a Diggy Pop, sedendoci idealmente a fianco oppure a dietro, immaginandovi in macchina appunto, in direzione Ferrara, per raccontare, metti caso che qualcuno, speriamo in tanti, voglio andare a vedere i Megadeth. Dicono che cosa ci
1: fa venire in mente con questa roba che hai detto, immaginando di poter fare, sì, avere la possibilità di fare un viaggio in macchina, che è una condizione particolare, cioè quindi sei obbligato e costretto a stare con X persone, diciamo tre, oltre a te, sì, che guidi, ok? Se tu potessi scegliere di fare un viaggio con queste tre persone, quali scegliereste, vive o morte?
0: Quindi intendi anche note, giusto? Che sono certo.
1: Con cui fare un viaggio, che ripeto, è una condizione molto particolare. Cioè,
0: ma viaggio lungo, viaggio medio?
1: Viaggio lungo.
0: Lungo,
1: cioè,
0: tipo
1: una roba,
0: 6 ore?
1: Una roba alla, 5, 6 ore. Non so chi erano, Pozzetto e Villaggio.
0: Ah, come no, certo, quello era Roma-Milano. Roma-Milano, Milano-Roma.
1: Un Roma-Milano. Un Roma-Milano,
0: ecco.
1: Sì.
0: Quindi siamo sui 600 chilometri, vado così a spanne.
1: Perché non è una cena. È diverso.
0: È un po' di più.
1: È diverso.
0: Anche se, parentesi su Pozzetto e Villaggio, diventava una cena, se poi lo guardate bene.
1: Sì. Anche colazione, perché avevano già,
0: che ricordo,
1: i cetriolini sott'olio, no?
0: Guidava Pozzetto a Lodi, Villaggio chiese siamo arrivati. Sì. Ecco, questo partendo da Milano.
1: Ah, perché in realtà scopri tante cose di una persona in un viaggio, anche perché c'è, non so, la questione musicale, che musica gli piace, se l'ascolta, come l'ascolta, se continua a cambiare canzone. Se
0: le
1: vuole
0: soste,
1: sì, finestrini facciamo? Chiusi, aperte, l'aria, cioè ci sono tante,
0: la musica, eccoci qui,
1: no, scopri tante mettere condizioni, tante cose, vabbè, così pensiero a 366 663 4466. Arrivano anche i Depeche a seguire dalla nostra top 20, The Black Moods, con la loro Time Bomb.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
0: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Radio Freccia.
5: Mezzogiorno 27 minuti, ancora buona domenica da Double e Lorenz. Un'idea, quella che hai lanciato del viaggio ideale con personaggi anche che non ci sono più, raccolta da qualcuno e da qualcuno.
6: Bon Scott Cobain e Joy Ramone, sarebbe niente male. Va. Non è capace che
5: Tommy Lee dei Motley Crue. Sono indeciso tra Churchill, Gandhi e Nelson Mandela contro Aldo, Giovanni e Giacomo, ma penso sceglierei i secondi.
7: Ah, ecco.
5: Dice Marco.
6: Credo anch'io.
5: Tutti e tre.
6: Sì, senza.
5: Per quanto i primi tre, insomma, qualcosa da dire ce l'avrebbero avuta, ma.
6: Che noia. Aldo, Giovanni e Giacomo.
5: Tra poco a Ferrara, come detto, Jacopo Casati, MC2 Live.

0: George Thorogood, Who Do You Love? Chi ami? Noi amiamo tante cose, tra queste naturalmente c'è la musica, soprattutto quella dal vivo. In questo caso siamo qui per tanti concerti, ne abbiamo citati tanti. Ieri ci siamo sentiti con Jacopo Casati di MC2 Live e, come promesso, siamo ancora qua. Ciao Jacopo!
1: Ciao!
2: Ciao ragazzi, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Oh, reduce ieri dagli A Perfect Circle, come è andata innanzitutto? Com'è stata la serata, la giornata poi in generale?
2: Sì. Allora, serata ottima, non faceva neanche troppissimo caldo, band, vabbè, che ve lo dico a fare, prestazione eccellente, 8.000 persone, è stato un grande kick-off.
0: Ieri, cioè, poi ci dicevi che faceva parecchio caldo, oggi si sta un filo meglio, ma anche perché poi stasera si alzeranno ancora di più le temperature, perché arrivano i Megadeth e c'è molta più gente.
2: C'è molta più gente, arriveremo su quasi il doppio delle persone rispetto a ieri, sarà un evento molto molto importante. Megadeth, Anthrax, Black Label Society, Cavalera, che suoneranno QCD, Le Sepoltura del 93, Guerrea, Game Over, che inizieranno a devastare i timpani dei presenti dalle ore 15 di oggi. Temperatura 33/34 gradi, metodo di ghiacci e tutto.
1: Esatto.
0: Per adesso, poi in realtà quando cominciano a spingere e saltare mi sa che diventano anche 40, vista l'antifona. Senti, poi dopo stasera, come ci eravamo promessi, diciamo anche due cose su quello che accade mercoledì. San Siro, Iron Maiden.
2: Esattamente, Iron Maiden sarà una serata importante perché per la prima volta il metal sbarcherà al Meazza e dopo il successo di Padova replicheremo alla Scala del Calcio e vi confesso che siamo già piuttosto agitati nonostante oggi ci sia un altro concertone a cui pensare.
0: Sì, perché poi siamo sempre portati a vedere le cose che ci spaventano un filo di più. Allora, noi siamo lì stasera, siamo insieme a voi, ci saremo naturalmente anche in diretta
1: mercoledì
0: dalle 14 in avanti, per cui buon concerto per stasera. Jacopo, grazie per gli aggiornamenti e magari
2: grazie
0: ci aggiorneremo
2: ragazzi,
0: poi da qua mercoledì.
2: Assolutamente, un abbraccio.
0: Un abbraccio.

0: Radio Freccia.
1: 12.43 in questo istante con la distorsione della chitarra tipica sua Jack White dalla nostra Top 20. Grazie ancora a Jacopo Casati, e per parafrasare la prossima canzone che ascolteremo sarà, ce lo auguriamo, con i Megadeth e non solo, un grande rock show.
2: Un grande rock show,
1: quello
2: sì.
1: A Ferrara.
2: Un altro grande rock show è quello che abbiamo citato prima, cioè tra i tanti viaggi ideali, sì. Un piccolo pezzettino di questo che si chiamava Milano-Roma, giusto? Pozzetto è...
3: Sì, irreale, cos'è quello a fare? Leggo.
4: C'ho l'accetto.
3: Allora ne prendo.
4: Guarda che viene fuori l'accetto.
3: Porca puttana. Oddio mio, Dio mio. Oh mamma mia, Dio mio. Oddio mio, mi sono rovinato.
4: Siamo un po' di accento, va bene, mettiamolo.
1: Seguiva il felino.
4: Conviene mangiarli, conviene prima bere l'accento
1: e poi...

0: Blink 182, The Rock Show.
1: Sì.
0: Quello che ci sarà stasera.
1: Speriamo, sì.
0: Mm?
1: O quel.
0: O quello?
1: O quello che?
0: No, dico quello che ci sarà stasera.
2: Scusate, ma perché dobbiamo viaggiare coi morti? Cioè, adesso.
0: No, vabbè, ma questo è.
1: No,
0: un altro...
1: è un'idea, no, era.
0: Era ipotetico.
1: Sì, cioè... sì.
2: Con tutto il rispetto dei nostri numi tutelari, per carità, li portiamo con noi, sono il nostro faro guida nella notte, anche nella notte delle vacanze, ma. No, ma sa fa noi un fine settimana, un viaggio.
0: Ah, sì, sì, certo.
2: Andiamo a Punta Molestia o
1: sì,
2: Molestia,
1: ah, certo.
2: Come avete detto l'altro
1: sì.
2: giorno, dove Lentis. Non si possono Lentis. Montare le cose ombreggianti. Andiamo sì. noi con i gazebo di Used to say I like Chopin.
1: Una cosa nuova, sì.
0: Ma sì. no, era aperta a tutti, poi siete voi che avete citato certo, solo certo. persone. Che non ci sono.
1: Oddio, più. Qualcuno ha citato anche noi stessi, ma
0: sì, no,
1: non volevamo.
3: Ciao amici, siamo in viaggio per parcheggiare per il concertone. Viaggio saluta. Per...
4: Ciao!
3: Ciao sfrecciati!
1: Abbiamo colto
0: del... tu.
1: Sì.
0: Uomo.
1: Parte maschile.
0: Sei, sì. Sì. Se sei in pericolo, mi sembrava un po'.
1: Saluta. Stretto. Per forza.
0: Saluta.
1: E magari era lì che guardava dove inserirsi.
0: Buon viaggio, sì. buon viaggio in questo viaggio per parcheggiare. E buona serata e buon concerto.
1: Ce n'è un altro che ci attende a cominciare la quarta ora di viaggio, perché sai, arriva lei e quando arriva lei arriva il viaggio.
0: Che bello, che bello. Il momento della classifica. Io non capisco perché sto qua. Sì.
1: Le mete, non quelle del rugby,
0: no?
1: ma quelle più sicure. Si parla di sicurezza.
0: Ah.
1: Si parla di sicurezza.
0: Ah,
1: nazioni,
0: una classifica nuova che non abbiamo mai fatto.
1: Analizzate.
0: Sì.
1: Che hanno,
0: sì.
1: come si dice, generato questa classifica. Scopriremo a livello mondiale, mondiale, la nazione più sicura.
0: Ha detto mondiale due volte.
1: No, perché sennò cominciano
0: okay.
1: che...
0: Sì.
1: Beh, mondiale è più facile perché apriamo a tutti gli stati, quindi...
0: Sapete che... Con il momento classifica si fa anche un momento indovinello, questo significa che potete portarvi a casa il fantastico premio della
1: sì.
0: settimana.
1: Sì.
0: Essendo oggi domenica e siamo anche a ridosso dell'estate.
1: Li abbiamo esauriti?
0: No,
1: ah,
0: li abbiamo.
1: Ce n'è una nuova.
0: Li abbiamo, li
1: okay.
0: abbiamo. Arriverà Michael Kiwanuka, per cui dovete godervi questi 10 minuti di Cold Little Heart, però sappiate che scrivendo poi al 366-673-4466, essendo... Lito più veloce, rispondendo correttamente, vi porterete a casa un magnifico...

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 12:58, restiamo con un filo di anticipo che poi, insomma, riempiremo con del ritardo, perché fa sempre parte del nostro modo di vivere. Ancora ben arrivati e ben arrivate, soprattutto per chi si è appena collegato e collegate con noi, insieme ancora per un'oretta, quindi le buone vibrazioni fino alle 14.
2: Della nostra vita per il premio a Santa Maria Capovedere.
1: Esatto. Questa qua fa parte del premio, è tutta quella roba lì. Tra poco l'altra classifica, quindi la rubrica della domenica. Cominciamo quest'ultima ora con Elvis Presley, Blue Suede Shoes, a seguire informazione. Well, it's one for the money.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dalla cronaca. Il 17enne reo confesso del delitto della zia Chiara Guerra ha utilizzato una carriola per trasportare il corpo dalla propria abitazione fino al canale, dove se n'è disfatto per raggiungere la zona in cui ha poi lanciato la salma in acqua. Il giovane ha attraversato anche una porzione del centro della cittadina. Il corpo era coperto da un enorme telo che copriva il contenuto della carriola. Il movente sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse per un'eredità. La decisione finale dell'Iran sull'accordo con gli Stati Uniti è ancora in attesa di valutazione, lo riferisce l'agenzia iraniana Fars, citando una fonte informata. Secondo altri media di Teheran, una delegazione del Qatar è attualmente nella capitale per finalizzare l'accordo che, secondo gli Stati Uniti, verrà firmato in giornata. In precedenza Trump ha sottolineato che l'Iran ha accettato di non avere mai un'arma nucleare, che lo stretto di Hormuz aprirà a breve. Fa discutere la decisione degli organizzatori di Più Libri Più Liberi di introdurre l'obbligo per le case editrici di sottoscrivere un'autocertificazione di antifascismo per poter partecipare alla 25esima edizione della fiera in programma a Roma a dicembre. Si tratta di censura, secondo la presidente del Consiglio Meloni. La cancellazione delle idee non di sinistra camuffata da lotta antifascista è un vecchio vizio della sinistra, ha scritto la premier sui social. Alberto Stasi ieri è uscito dal carcere di Bollate ed è libero. Il suo percorso è stato positivo, ha scritto il Tribunale di Sorveglianza di Milano nell'ordinanza di affidamento in prova ai servizi sociali. Stasi, condannato a 16 anni per l'omicidio di Garlasco, ne ha trascorsi oltre 10 in prigione. Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del Canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Starmer. Questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e a chi alimenta la guerra di Putin all'Ucraina, sottolinea il premier. Questa era l'ultima notizia. Il prossimo aggiornamento con l'informazione su Freccia torna domani mattina. Ora il meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Nelle prossime

ciclone ancora presente sull'Italia, dunque tempo stabile, soleggiato. Ci sarà qualche velatura in transito sulle regioni settentrionali e alcuni addensamenti marittimi sulla Liguria che a tratti potranno offuscare il sole. Per il resto clima tipicamente estivo con massimi oltre i 30 gradi sull'area interna del centro-nord. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Freccia.
1: 13:09 accompagnati dai Foo Fighters con Of All People dalla nostra Top 20. Ci immergiamo nella quarta ora domenicale delle Good Vibrations, caratterizzata, lo abbiamo detto, dalla classifica. Già qualcuno ha provato, per esempio, a
2: chi?
1: Indovinare. No, beh, velocemente adesso non abbiamo tempo, ma insomma, qualcuno ha detto Singapore, per esempio. Ma
3: sicuramente il Madagascar, basta chiedere Dodo.
1: Non lo so, no, non è, siamo lontani.
4: Ma non è Madagascar.
1: Ma il primo saluto dobbiamo farlo a Letizia. In questo momento, altro che sicurezza.
4: Perché
1: nel paese, in questo caso cittadina più bella del mondo.
4: Ah sì.
1: Sì. Vogliamo dire
4: via Roma al numero 10.
1: Che cosa ha sede? Che cosa c'è?
4: Non mi ricordo cosa c'è in via Roma 10, ma è a Nonantola.
1: Perché via Roma credo che sia la via che c'è in tutta Italia.
4: Sì.
1: Più di Corso Garibaldi, Piazza Cavour, quelle robe lì.
4: Vabbè, penso sia anche normale. Ma è un po' come via Dardanne.
1: No, questa non la conoscevo. Sì,
4: via Dardanne.
1: Ma in onore di chi?
4: Di Laurent Dardanne prima.
1: Ah, ok. C'era un antenato, non sapevo.
4: Tu sei Laurent Dardanne undicesimo.
1: Porca.
4: Sì, una storia.
1: Beh.

0: Somewhere I Belong.
1: Un po' di Linkin Park con la voce di Chester, va bene.
2: Somewhere.
1: Over, da qualche parte.
2: Over the rainbow. No, quella era un'altra. Somewhere.
1: Sì.
2: I paesi più sicuri dove viaggiare.
1: Sentiamo.
2: Il Global Peace Index 2026.
1: Il GPE.
2: Sì.
1: Salutiamo.
2: Dell'Institute for Economics and Peace.
1: Salutiamo anche questo.
2: Ha fotografato appunto attraverso 23 indicatori, analizzando ben 163 stati, dal livello di criminalità alla stabilità politica, coinvolgimento nei conflitti armati e quindi quali
1: e le proprietà di Laurent Dardin.
2: Sì, questo anche non capisco cosa c'entra con la pace, ma quali sono quindi i 10 paesi più pacifici del mondo? Non li vogliamo sapere tutti e 10, ma quantomeno il primo.
1: No. Vogliamo sapere.
2: Vabbè, intanto il vincitore.
1: Tutti a 10 e in ordine.
2: In ordine, certo.
1: In ordine.
2: Sì.
1: Tutti i messaggi che arrivano che non hanno 10 posizioni non verranno calcolati.
2: E in base anche al tuo premio di cui parlavi prima, questa musica che non c'è, ci introduce un po' a questo mondo, tanto per dare un consiglio.
1: Che musica è?
2: È una musica che evoca quel tipo di panorama che peraltro tu conosci molto bene.
1: Dov'è che l'hai trovata sta roba? Vabbè.
2: Beh, dia un'indicazione.
1: Ma no, scusa, è facile, dai. 10 no. Posizioni e il
2: no,
1: mondo.
2: No, la prima.
1: Il mondo.
2: Sì.
1: Basta.
2: Uno stato in cui da volemme è stato, scusate, gioco di parole.
1: Ma che gli frega? Ma che ne sa dove sono stato io?
2: Per,
1: sì. Uno stato dove sono stato?
2: Sì. All'interno agli interni, agli esterni agli esterni.
1: Sì. Sì, la montagna è dura.
2: Vabbè. 366-663-44
1: ci vai solo se sei
2: 66 non c'entra
1: chi
2: la
1: sei,
2: città
1: Messner? No.
2: No, non c'entra la città che verrà cantata tra poco da lui, non c'entra
3: per il momento.
2: No,
3: Manzo, sì. Ladies and gentlemen, ecco, ma soprattutto
1: qua.
3: Ladies,
1: nostro zio
3: Mr. Lenny Kravitz,
1: eccolo qua.

0: Radio Freccia.
1: 13 e 24 minuti, buon pranzo e buona domenica. Ancora da Double & Lawrence alla ricerca dei paesi più pacifici del mondo in cui viaggiare.
2: Sì, prego.
3: Ciao, io dico la Giamaica.
1: Sì.
3: Troppo sconvolti per attaccare, troppo... È troppo belli per attaccarli, perché attaccare la Giamaica?
2: Attaccare?
1: Ma non, ma non c'entra, ma no, no, no.
2: Ma poi Kingston è una delle città più pericolose del mondo.
1: Sì, e la stabilità...
2: ogni
1: della
2: minuto
1: vita,
2: praticamente
1: tensioni, diciamo, sì.
2: No, non ha a che fare con
1: conflitti interni, cioè questo,
2: con la guerra.
1: Basti pensare che il paese che l'ha vinta non ha l'esercito,
2: ecco, questo è un grande indizio,
1: e lo sta vincendo per il 19° anno consecutivo. Sì, so, fate voi adesso.

0: o no?
1: Che ne so.
0: Ma sì, io ci sei stato.
1: Sono nato qua.
0: Che periodo era quando ci sei stato?
1: Sì, credo ci sia il... No, forse c'è già il sole di mezzanotte.
0: Ecco, sì. Già adesso?
1: Già adesso, sì. Okay. Sì, perché io quando sono stato era metà maggio e già era sempre chiaro, per cui non veniva mai il buio. Mi piace perché... Nei momenti indovinello, nonostante non sia mai stato richiesto, voi fate la cosa giusta, cioè dare solo risposte sbagliate.
0: Che è quello che vogliamo noi,
1: bravi,
0: in fondo.
1: Brave e bravi.
0: Brave, sì.
1: Ad esempio c'è chi dice per me la Corea del Nord.
0: Certo, qualcuno ha detto la Cina, per esempio.
1: Più sicuro.
0: Il Bhutan.
1: Jamaica, il Sudan.
0: Dove si sa, fa molto caldo. No, non è niente.
1: No.
2: Allora se non è Singapore è il Bhutan.
1: No. Non è il Bhutan.
0: Vuoi far risentire un'altra musica tipica del posto oppure?
1: Ma cos'è sta roba?
0: Permettila, mettila. Mi dà un'idea. Criminalità ai minimi storici. Forte coesione sociale. Sì, assenza di un esercito.
1: Adesso la fai sentire. L'hai messa e la fai sentire. Cretino.
0: Settembre e marzo, poi l'aurora boreale.
1: Cos'è sta roba?
0: Colora il cielo sopra i piccoli villaggi di pescatori. Stiamo parlando
1: perché, scusami, perché la copertina di questo disco c'è sulla bandiera della Germania,
0: della Danimarca
1: del affiancata Giappone. E poi del Giappone e dell'Inghilterra. E la musica è... È proprio lei.
0: È l'Islanda. Per il 19° anno consecutivo. Tu puoi testimoniare.
3: Ciao da Carlo. Cioè, il paese più sicuro è l'Islanda.
0: Sì, Carlo.
3: Grazie al cavolo, non c'è nessuno. Costa la penisola dei Reykjavik, lì il resto è praticamente deserto. E chi ti dà noia? È facile così,
1: Ha ragione.
0: Ha ragione, non c'è nessuno?
1: No, beh, non c'è niente.
0: Da una cert'ora in poi?
1: No, è un po' com'era. Beh, come tuttora, perché in realtà tante parti restano ancora... selvagge, tipo l'Australia, con la differenza che lì c'è stata tanta gentrificazione, qua fai fatica. E l'Islanda ti dice, proprio il terreno che te lo dice, si può.
0: E la seconda?
1: E cosa?
0: E dico in classifica.
1: Ah, c'è pure una seconda.
0: Sì, beh, sarebbero 10, però almeno la seconda.
1: Non lo so, la seconda non lo so.
0: È molto lontana dall'Islanda.
1: Ah, quella è Padova?
0: No.

0: Radio Freccia.
1: Mancano 20 minuti alle 14, erano i Nothing But Thieves, la loro Evolution appena ascoltata dalla nostra Top 20, arrivano classifiche intere, meno male, grazie al 366-663-4466. Al primo posto c'è chi suggerisce l'Antartide, no, l'abbiamo già data.
2: No, l'Islanda.
1: Al secondo posto Madagascar,
2: no,
1: altro posto molto tranquillo. Il Nepal, anche
2: no,
1: quello.
2: No.
1: Malta,
2: sì.
1: Quarto posto, poi quinto e sesto Kazakistan e Penisola di Kola, che salutiamo, siamo in Russia. Settimo posto Islanda, qua l'ha messa.
2: Bella l'ottava.
1: Gioia Tauro.
2: Sì.
1: Che sì. Fa uno strano. Poi c'è il Queensland.
2: Al nono e poi chiude...
1: La Germania nazista.
2: No, sì. Grazie.
1: Con la sicurezza. Forse sarà, sai, non esiste più. Per cui...

0: Because of you.
1: Eh sì, è proprio grazie a me che questa rubrica sopravvive. Grazie. Quella delle
0: culo.
1: Prego, prego.
2: Ehi, la indoviniamo con una.
3: Sì, Norvegia.
2: No. Norvegia, no. Assolutamente, l'accendiamo. No. Sì, non sei andato lì da Double Man.
0: Eh? Double Man?
1: Double Man. No, facciamo ascoltare.
0: È la Nuova Zelanda.
1: La Nuova Zelanda.
0: E questa è la famosa H, si chiama? Più che il ballo, è un rito. Un rito che fa la nazionale di rugby.
1: Terza, la Svizzera, e questa era piuttosto indovinabile. Il paese forse più pacifico che abbiamo in mente.
0: I svizzeri sono proprio svizzeri, cioè se non si infilano dappertutto non sono contenti.
1: E il quarto invece, ti ho preparato questo perché mi ha stupito, è la Slovenia.
0: Questa sarebbe musica slovena?
1: È un folk music.
0: No. Sembrava più di essere, non lo so, Marina di Cecina.
1: Quindi podio Islanda, Nuova Zelanda, Svizzera.
0: Sì.
1: Poi abbiamo Slovenia, Irlanda, Austria, Portogallo, Singapore, Finlandia. E chiudiamo con la new entry che stranamente fino a questo momento nel Global Pixie non c'era. Il Giappone! Il Giappone!
0: Siamo molto contenti di essere entrati in questa classifica.
1: Ma maestro, com'è possibile? Voi dovevate essere membri di diritto, altro che...
0: Ma perché i nostri dati sulla sicurezza non sono sempre rimasti interni.
1: Certo.
0: Perché non ci vantiamo dei nostri successi,
1: a differenza di altri popoli. Certo. Sì. Ma si dice i bambini possono andare in giro da soli, è una cosa bellissima. Cioè, non ci
0: importante sia... che... Tu non sei affezionato, bambino, perché poi sparisce.
1: Questo possiamo dirlo, è una grande verità. Va bene, quindi chiudiamo così questa puntata. Anche volevi chiudere con una domanda? Perché c'era una domanda finale?
0: Lui la fa. La
1: noi salutiamo e basta.
0: Noi ci sentiamo venerdì, stesso posto, stessa ora, sempre a partire dalle 10. Grazie per questo fantastico weekend, per aver scelto Radio Freccia. Vi ricordiamo di nuovo stasera Ferrara Summer Festival, i Megadeth. Poi ci vediamo, perché ci sarà mercoledì a San Siro con gli Iron Maiden. Dalle 14 in poi saremo in diretta da lì.
1: Sì.
0: Venerdì, naturalmente, poi torniamo con la polemica. Ci lasciamo con questa domanda.
1: Questo quesito.
0: Grazie e ciao.
4: Buongiorno ragazzi, avrei un quesito che mi assilla da un po' di tempo, visto che avete nominato Malta.
1: No.
4: Malta, dopo un periodo di siccità, diventa Creta.
0: Benissimo, ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 13:58 minuti e con un leggero anticipo entro così in maniera silenziosa nella vostra domenica pomeriggio, sperando che sia una bella domenica di caldazza, perché a quanto pare il Niño sta llegando. Hello Rockers and welcome! Inizia il nostro ultimo appuntamento della settimana assieme di Electric Ladyland, dalle 14 quasi fino alle 17.

circa, assieme alla vostra Cecil B. Io sto sempre sul vago, fa parte un po' della mia personalità. Cecil, ma cosa ne pensi? Circa, non so bene dare delle risposte, quando le do troppo secche poi la gente ci rimane male. Tipico della bilancia, I'm a Libra.

Bon Jovi con Born to be my baby, 14:03 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. Welcome everybody. Claudio dice: ciao Cecil, che strano sentirti di domenica. Lo so, è una domenica inusuale perché normalmente ne

Weekend, sentite la nostra Ambra Marie, però come vi ho raccontato nel corso di tutta la settimana sono in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, siamo in provincia di Livorno e oggi è l'ultimo giorno, via, scusate, lo so, io faccio un generico accento toscano filo fiorentino, ma non credo, è proprio solo una cosa molto molto vaga che non rende l'idea anche delle parlate molto diverse che ci sono in questa regione gigantesca e straordinaria. Detto questo, è l'ultimo giorno, ma non perdiamo le buone abitudini. Il nostro numero è il 366-673-4466.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 10 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Buongiorno, buona domenica alla nostra Lila e grazie per il messaggio che vi hai mandato poco fa. Un saluto a Claudio, un saluto alla nostra Elisa e soprattutto alle persone che in questo momento magari ascoltano Freccia in una domenica di riposo o magari in una domenica di lavoro e avete scelto di avere Radio Freccia all'interno delle vostre attività. Grazie mille, lo apprezziamo davvero tantissimo e spero che apprezziate anche la band che sta per arrivare, nell'attesa che prima o poi sto tour europeo lo annuncino. Io sono ancora qua a sperare nel ritorno degli Oasis qui con Go Let It Out.

fucking biblical. Go, let it out. Gli Oasis alle 14:15, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alla fine di queste tre ore, fino alle 17, sempre anche in radiovisione ai nostri due canali che sono il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, rigorosamente in alta definizione. Se non ci doveste trovare al 258, risintonizzate il televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo com'è. Fra pochissimo dalla nostra top 20 ritroviamo gli Un People con Clouds. Ora, that's Ditto, Fire. Dun dun dun.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia.

Ho pensato, ma che cos'è questo Irish Goodbye? E sono andata un po' a informarmi e dopo vi racconto meglio. C'è chi mi dice, ma i miei messaggi non li leggete mai? E ma non li vedo gli altri messaggi. Ciao Claudio, non lo so chi sei.

I Twisted Sister con We're Not Gonna Take It. Allora, stavo dicendo, mi sono imbattuta in punto di questa espressione dell'Irish goodbye e sono andata ad approfondire. Ho scoperto che è praticamente quel comportamento che ti viene quando magari ti trovi a una festa oppure in una situazione conviviale dove ci sono tante persone, sai che sei fatta una certa e vuoi andare via e dici: che faccio? Ok, ora mi metto a salutare tutti, magari vai, io vado, sì, ciao, e affrontare magari anche il momento del ciao, sentiamoci, vediamoci, non facciamo passare 200 anni, oppure andarsene via, così, allontanando, piano piano, la speranza che ci sia il buio a inghiottirvi, facendo sì che gli altri però poi non si chiedano troppo che fine tu abbia fatto, come se effettivamente gli saluti fossero avvenuti ma senza doverli fare. Irish goodbye, andarsene e non salutare gli altri. Perché? Perché ti mette ansia salutare le persone, perché non c'hai voglia di spiegare perché te ne stai andando prima. E mi sono resa conto che in alcune fasi della vita io l'ho fatto. Adesso no, bypassato tantissimo.

0: Radio Freccia.
1: 14:37 minuti, sempre al microfono la vostra Cécile. Buona domenica 14 di giugno. C'è chi mi dice: Cécile, guarda che a Siena l'Irish goodbye si chiama l'addio del Baglioni, quello che si leva. Gli irlandesi non ci insegnano niente. Scusami, ci ho provato. Era il mio accento di Siena, è venuto malissimo, vero? Va bene, facciamo finta niente. Che mi ha scritto con la fonetica toscana. Eppure, nonostante vi abbia segnato dove dovevo aspirare, che cosa, è venuto male lo stesso. C'è chi mi dice: ciao Cécile, anch'io l'ho fatto, ho levato le tende facendo finta di niente. Con le feste è un rapporto astruso e tormentato. È nata dall'idea appunto di questa intervista che stavo vedendo oggi, dove parlavano di questo Irish goodbye, cioè del fatto che ci sia la tendenza da parte di molte persone di dire: sono una festa, c'è tantissima gente, non c'ho voglia di salutare tutti, non so come uscirne perché questa cosa mi genera un sacco di ansia, allora me ne vado. E come ci suggerisce il nostro ascoltatore di Siena, faccio come il Baglioni.

Love You, i Cure con Love Song alle 14:41 minuti. Che bello ascoltare i Cure di domenica pomeriggio. Siamo d'accordo? Fa sempre bene all'anima. E se non siete d'accordo, non ditemelo, che poi ci rimango male. Girls, yes, they cry. Quantomeno se sì, lo faccio tantissimo. Dicevo, sono le 14:41 per averci sempre con voi, ovunque voi siate, con chiunque voi siate. Scaricate la nostra app, quella di RTL 105 Play, che vi permette di continuare ad ascoltare Freccia e di ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie, sempre in aggiornamento. RTL 102.5 Play. Fra poco, tornando invece alla nostra musica, a tutto quello che è il racconto di questo primo pomeriggio, troviamo i Greta Van Fleet e il loro ritorno nella nostra top 20 con Play Your Games. Ora è Travis, questa è Raise the Bar.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 14:48. Buona domenica. C'è chi mi dice ciao a tutti. Scusate se lo dico, ma ne avevo una gran voglia. La voce del tipo di Greta Van Fleet non si può sentire. Un saluto da Roma. Perché non si può sentire? No, dai, cioè, credo che sia uno dei punti forti poi dei Greta Van Fleet. Poi torniamo a parlare dell'Irish Goodbye, ma io ho un ricordo veramente indelebile che secondo me, se qualcuno all'ascolto rappresenta quel concerto, sa di che cosa sto parlando. La prima volta che i Greta vennero a suonare in Italia fu all'interno del Bologna Sonic Park, del festival che fu, siamo negli anni pre-Covid, e fu uno dei primi concerti di cui Radio Freccia fu partner. Andò sold out, tutta l'arena piena, la gente sulla collina, mamma mia, un caldo incredibile. Vado a memoria, potrebbe essere che fosse stato il 20 giugno, non so perché ho questo ricordo, ma magari mi sto sbagliando. Detto questo, il concerto dei Greta, quell'anno lì, quell'estate, io me lo ricordo come una cosa dove a un certo punto mi sentivo parte di qualcosa. Cioè, il sentimento generale di tutti, anche quegli scettici, anche quelli che dicevano ma vogliono fare le Zeppelin a tutti i costi, alla fine fu di dai però che figata. Dai però, l'assolo di chitarra che è durato 7 minuti in realtà andava benissimo, mi ha fatto stare bene, la potenza, la sua resa anche sul palco a livello canoro, che non era niente di scontato, perché una persona, insomma, per reggere anche quel tipo di poi proprio questo, esatto, brava Ceci, l'ottimo esempio, sul palco dal vivo, insomma, deve avere comunque un certo tipo di forza. Per me, ecco, quel momento lì, forse è per questo che sono sempre anche così positiva nei confronti dei Greta, ma perché quel concerto lì me lo ricordo come un qualcosa di veramente bellissimo. Un'estate dove sentivi quella sensazione di poter cambiare tutto, che è una cosa tipica dell'estate, anche se volete ne parliamo dopo. Quella sensazione che ti viene, quasi una sindrome da quest'estate cambierà tutto, e quel concerto mi diede quella forza lì, quella sorta di scarica elettrica che ti rimane impressa per sempre.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono quasi le tre. It's almost 3 o'clock. Più o meno, dai. Però possiamo dire che comunque inizia la seconda ora insieme di Electric Ladyland. Hello rockers and welcome. Benvenuti in questa seconda parte di un bel programmino un po' estivino. Così sembro Flanders Day Simpson. Salve Salvino, mio amato vicino. Allora, questo programma veste un'identità molto estiva ormai da una settimana a questa parte, perché non mi trovo a Milano, non mi trovo nella splendida città di Roma, no, che sono insomma le due sedi principali da cui trasmettiamo durante tutto l'anno, ma sono in Toscana, in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia, e con oggi chiudo questa mia esperienza meravigliosa tra mare, piscina, pineta, andare a cavallo e beccare le persone in camporella. Chi più ne ha più ne metta. Iniziamo sulle note dei Blondie, questa è Maria.

Conti con Maria. Welcome everybody, benvenuti in questa seconda ora di Electric Ladyland, sempre con Cecile, sempre con il nostro numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466. Si parlava di Irish goodbye nell'ora precedente, che è un'espressione che va molto nell'internet, poi vabbè, chiaramente un'espressione anglofona che sottolinea il fatto che delle volte bisogna andarsene senza salutare le persone che ci sono a una festa. Secondo me, allora, per quanto mi riguarda, l'Irish goodbye, e poi chiedo a voi tramite il nostro numero 366-663-4466, lo utilizzo quando sono in un contesto dove magari sì, conosco tutti, ma dove non sono in super confidenza, perché se si tratta di amici, cioè, non ho nessun problema a dire raga io vado, ciao ciao ciao, ci vediamo fra un giorno, ci vediamo fra tre giorni. Al contrario, è lì che sorge l'imbarazzo.

0: Radio Freccia.
1: E 10 minuti sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. Buon pomeriggio, buona domenica. Era necessario? No, lo rifarei altre 1000 volte. Perché? Perché posso, perché ho un microfono e quindi non ho paura di usarlo. Buona domenica, che sia un pomeriggio leggero, almeno spero che lo sia magari per le persone che si sono permesse anche di fare una bella gita fuori porta. Portateci in qualsiasi luogo, in qualsiasi punto del globo terracqueo, anche tramite la nostra applicazione, quella di RTL 105 Play, che è gratuita e che vi permette di recuperare tutto il nostro mondo a 360 gradi.

Jack dedicò a sua moglie Linda, che ai tempi era anche lei stessa componente poi del gruppo degli Wings. A proposito di Paul McCartney, lo so che ve l'ho già ricordato, ma lo faccio nuovamente e molto volentieri. Lo scorso mercoledì siamo tornati con il Song to Song, l'appuntamento dove vi dedichiamo le nuove uscite discografiche, ok? E Macca è uno di quegli artisti che non si ferma mai e ha deciso ancora una volta di regalarci un disco incredibile, quindi The Boys of John Jones Lane, che potete riascoltare tramite la nostra app, come dicevo poco fa, RTL 102.5 Play, o andando sul nostro sito radiofreccia.it, che è un punto di riferimento importantissimo, perché tramite il nostro sito ogni tanto vi facciamo pure dei regali, ve li segniamo tutti lì, tenetelo sempre d'occhio tra i preferiti.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi, siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
1: Radio Freccia.
4: Sono le 15 e 24 minuti, sempre con la vostra Cecil B al microfono che vi accompagna fino alle 17. C'è la nostra Vale che dice questa canzone.

Poi per il resto ognuno gestisce le proprie ansie come meglio preferisce. Anche il fatto ogni tanto magari di cercare di introdursi nelle conversazioni senza trovare un gancio e dire adesso lo dico e poi saluti tutti, blocchi la conversazione, tutti ti fissano e fanno ah vabbè ok ciao e riprendono a parlare. Quello è terribile.

0: Sono le 15:29 minuti e stiamo ascoltando gli Aerosmith con Angel qui sulle frequenze di Radio Freccia, e sono passate a trovarmi due giovanissime ascoltatrici, ospite del Toscana Bella Camping Sandaia, e c'era Giulia, che puoi dire un bel ciao, intanto fai sentire
1: ciao
0: che
1: ciao a tutti.
0: Brava! Che era troppo curiosa di vedere come funzionava la radio, era lì che mi diceva: ma tu quando parli? Ma quello è la scaletta, eccetera, eccetera. Ho detto: secondo me questa ragazza potrebbe avere un futuro. Quanti anni abbiamo, Giulia?

0: 16.
1: E cosa fai nella vita?
0: Una studentessa.
1: Però mi devi tenere il microfono un po' più su. Bene, sei una studentessa di cosa?
0: Liceo delle scienze umane.
1: C'è una materia che non ti piace proprio.
0: Inglese.
1: What? Perché non ti piace inglese?
0: Non lo so, non mi è mai riuscito da quando ero piccola.
1: Va bene, e la, quella più bella?
0: Scienze umane e motorio.
1: Va bene, facciamo un saluto agli amici magari che ti stanno seguendo, e se non ti seguono li saluti comunque.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti. E va a tutti chi? Tutti i miei amici.
0: No, vabbè,
1: anche non i tuoi amici, anche
0: sì,
1: quelli che ti conoscono e basta.
0: Sì, sì.
1: Va bene così.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15:37 minuti con la vostra Cécile che vi accompagna fino alle 17. Allora, c'è chi mi dice: posso dare un consiglio per l'inglese? La pronuncia imparala con le canzoni, il testo e la traduzione si trova su internet. Ilaria da Foggia. Ma perché mi hai fatto questa osservazione, cara Ilaria? Per una questione... Ah, per la giovane ascoltatrice di prima che diceva che aveva problemi con l'inglese. Ora ho capito. Sì, vi ha fatto impressione perché di solito le nuove generazioni sono molto attratte dalla lingua straniera in generale, declinata non solo all'inglese. Però ci sta. Oltretutto era tanto giovane. Io mi sono un po' emozionata. Ascoltiamo Freccia.

Magic, basta, se sì, l'abbiamo appena ascoltato, è che mi entrano tutte in loop le canzoni ultimamente, è come se avessi la coscienza di avere un po' di vuoto nel cervello e quindi tutto rimbalza come un eco, bam bam bam bam, e le canzoni rimangono anche per 2 o 3 giorni e le continuo a canticchiare fino a che le persone intorno a me continuano a canticchiare la loro volta e non si esce più da questa sorta di catena infernale. 15:42, vi ricordo che siamo sempre in radiovisione ai nostri due canali, 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky. Fra poco i Black Moods dalla nostra Top 20, ora ritroviamo i The Fratellis.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 15:49 minuti e siamo arrivati alla fine della nostra seconda ora insieme. 15:49 significa che siamo già nel cuore pulsante del pomeriggio di questa domenica, di questa calda domenica del 14 di giugno 2026. Ho detto il Niño sta llegando, perché ormai questo caldone estivo che da qualche tempo a questa parte ci travolge in maniera abbastanza prepotente finalmente ha un nome maschile, perché non si era ancora capito come mai qualsiasi disgrazia di natura, anzi creata da madre natura, doveva poi portare con sé un nome femminile. Invece il Niño a me di primo impatto fa pensare a Fernando

Fernando Torres. E voi direte: Cecil, che situazione calcistica non aspettata. Ma perché quando ero più piccolina ogni tanto mi capitava che magari i miei genitori mi portassero, che ne so, ai pranzi della domenica con i colleghi, gli amici, spesso e volentieri i figli erano maschi, quindi mi capitava magari di stare lì a dovermi sorbire questioni calcistiche, tipo le partite, io le chiamo questioni calcistiche. E ricordo un giorno di aver visto una squadra di cui ero completamente avulsa, cioè una realtà proprio di cui non ero assolutamente cosciente, ovvero quella dell'Atletico Madrid, perché io pensavo esistesse solo il Real Madrid. Non iniziamo, io non voglio parlare di calcio, però seguì una partita improbabile dove giocava anche l'Atletico contro un'altra squadra, non lo so, però c'era Torres, quindi passai poi tutto il tempo a guardare la partita sognando Torres, cioè chi sognava Beckham, e invece io poi iniziai, no, a informarmi su di lui, tanto da seguirlo anche su MySpace. E so che lo chiamavano El Niño perché aveva questo viso molto giovanile, cosa che ancora. Detto questo, non ho mai avuto nessun tipo di risposta tramite MySpace da parte di Torres e non so neanche se gioca ancora a calcio. Non so perché mi sono persa in questa parentesi. Era tutto partito dal fatto che fa caldo e probabilmente farà ancora più caldo nei giorni e nei mesi a venire. Meno male che chiudiamo questa nostra seconda ora fra poco sulle note dei Depeche Mode, ora su le note di una canzone che Springsteen scrisse per descrivere quello che si prova quando un amore, lo sai e lo senti, inizia a sfiorire. I'm going down.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: 15 e 58 minuti. I used the wrong method with the wrong technique. Quanto mi piace risentire questo pezzo di Depeche Mode. Ero super affascinata, insomma, dalla canzone che ha chiuso l'ora precedente quando uscì, anche per il video, no? Di questa persona intrappolata su un'auto che va al contrario, che si scontra con il mondo. Veramente fichissimo. Hello rockers and welcome. Con questa oda di Depeche Mode diamo un kickstart alla nostra terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland. Se avete sentito la mia voce che si allontanava dal microfono è perché ho simulato un calcio d'inizio, l'ho fatto anche piuttosto male. Permettetemi di salutare il nostro Salvo che è in regia e che ci sta accompagnando da oggi, perché fino a ieri c'è stato il nostro Matteo Bonucci, oggi ci sarà Salvo, così fino a domenica prossima, giusto? Me lo confermi? Non è che poi te ne vai? Non è che mi lasci l'Ambra Marie da sola? Sei sicuro? Io l'ho già visto Salvo, era lì che si muoveva intorno al track, controllava tutto. Meno male, io lo dico sempre che la radio è composta anche da persone che hanno questo aspetto tecnico, che sanno tenere le redini della radio, perché io semplicemente apro e chiudo il microfono e vi racconto cose e vi faccio ascoltare canzoni, tipo un classicone dei Dire Straits che sentite in sottofondo, Money for Nothing. Welcome everybody all'interno di Radio Freccia e all'interno di Electric Ladyland.

erano i Dire Straits con Money for Nothing and Chicks for Free. 16:03 minuti in questo momento. Welcome all'interno di Electric Ladyland con Cecil B, con il nostro numero all'attivo, ovvero il 366-663-4466, numero che potete utilizzare per i vostri sms, whatsapp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Nel frattempo noi vi coccoliamo con un po' di top 20, quindi Modern Woman con Johnny's Dream World fra pochissimo, e ora con i Papa Roach, Not the Only One.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 16 e 11 minuti, a microfono la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17. C'è la nostra Lila che saluta a sua volta Salvo, che ti saluta. È un loop di presa bene, per fortuna, anche perché è una bella domenica, una domenica soleggiata. È un po' la domenica con cui chiudiamo questa settimana assieme, anche perché domani arriverà qui al Toscana Bella Camping Sendai Ambra Marie e ci sarà lei poi per tutta la settimana, quindi non ci sentiremo fino a lunedì successivo, che sarà il 22. Se non sbaglio, sì, il 22, vado a memoria come sono brava a fare i calcoli, quindi mi mancherete per un sacco, ma poi riprenderemo con il ritmo e le sane abitudini.

In This World Moby alle 16:15 minuti sulle frequenze di Radio Freccia. È sempre bello cercare di ricreare oltretutto la voce che accompagna il testo di questa canzone. L'ho fatto, nel fuori onda, non c'è bisogno di ripeterlo tutto qua con il microfono aperto. Avete ragione. Allora, fra pochissimo, Black Keys dalla nostra top 20 che tornano in Italia dopo l'estate con una doppia data all'Alcatraz di Milano, di cui siamo radio partner, ma senza guardare troppo in là, senza andare con lo sguardo troppo lontano. Sappiate che il prossimo fine settimana i Kings of Leon saranno un'altra delle band che avremo modo di andare a vedere dal vivo a Rho, quindi alle porte di Milano, e sempre, anche in questo caso, Radio Freccia, radio partner dell'evento. Qui li ritroviamo con Find Me alle 16:16 minuti, ore e minuti coincidenti. Esprimete un desiderio, avete ancora una ventina di secondi, e come vi dicevo, insomma, questa è un'estate all'insegna di concerti. Ieri ci sono stati, per quanto riguarda ad esempio il Ferrara Summer Festival, gli A Perfect Circle, stasera ci sono i Megadeth, sempre con Freccia, sempre con il nostro racconto, la nostra presenza e l'occasione per poterci incontrare dal vivo, che è ciò che vale poi effettivamente anche l'esperienza di trovarsi tutti insieme a sostenere l'artista che ami, a sentire quella canzone che conosce a memoria e a cantarla male con qualcuno.

0: 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito su RTL 102.5. Very Normal People.
1: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Radio Freccia.
5: 16:26 minuti, domenica 14 di giugno, Cecil B, edizione straordinaria per questa domenica in diretta, fino ancora per la prossima mezz'ora. Chiudiamo questa nostra trasferta che ci ha portato a essere in onda insieme per 10 giorni filati, tenendoci mano nella mano con la manina sudaticcia dell'estate, che ogni tanto dà un po' fastidio. Io quando ero bambina soprattutto e mi capitava di dovermi spostare con i miei compagni di classe, mi dicevano tenetevi per mano, avevo sempre un po' di panico, perché io ho sempre le mani ghiacciate, anche d'estate, quindi ho altri problemi, ma sicuramente non la manina sudaticcia. E puntualmente avevo i miei compagnetti con quella manina calda che mi infastidiva tantissimo, e lì ho capito che sarei stata una persona abbastanza rompiscatole. Già da piccola, già dagli albori riesci a capire che cosa diventerai da grande.

Everybody needs somebody, I need you, you, you. E sto parlando proprio con te. Sì, tu che stai guardando la radiovisione in questo momento al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky. Vedi, il mio dito punta verso il tuo bel viso sorridente. Magari hai appena fatto una bella grigliata e sei con gli amici.

amici e ti sei bevuto un vinello alla giusta temperatura e sei bello leggero, o magari anche te che invece sei in solitaria con l'aria condizionata accesa perché stavi morendo di caldo, o te ancora che stai andando a lavorare perché questa sera ti tocca il turno. Sappiate che siete tutti benvenuti, sappiate che su Radio Freccia troverete sempre uno spazio dove appoggiare la testa, i pensieri, o dove prendere la rincorsa, trovare il giusto trampolino e saltare sempre più in alto a seconda di quello che volete fare, della spinta di cui avete bisogno, anche a livello di carica, perché questa è la nostra musica. Fra poco troviamo i Casibian dalla nostra Top 20 con Great Pretender, che è il singolo che ha anticipato, insomma, il loro ritorno discografico che sarà nostro a luglio. Ora ritroviamo i Vola, questa è This Black Clause.

0: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Radio Freccia.
4: 16:40 minuti con la vostra Cecil B che vi accompagna ancora per un quarto d'ora prima dei saluti. E dico una cosa che probabilmente per voi magari non è stato rilevante: ho iniziato la diretta qui in diretta, la diretta in diretta dal Toscana Bella Camping Sandaia sulle note di Bowie. Oggi mentre camminavo nella pineta c'era un bar un po' lontano, nascosto dagli alberi, che stava trasmettendo un brano di Bowie, e proprio ora stiamo andando verso la fine con una canzone sempre sua, oltretutto una delle canzoni più gigantesche della sua discografia, con un bel salto indietro al 1969, all'anno dell'allunaggio. Questo è Space Oddity.

David Bowie con Space Oddity alle 16:45 minuti. Ground Control to Major Tom. Ci risponde il maggiore Tom. Beh, se avete poi seguito con difficoltà poi tutto l'iter della fine della vita e anche della carriera di David Bowie, avrete notato che nel video di Black Star, a un certo punto, proprio in questa sorta di narrazione di quella che era, stava per avvenire la sua fine, lui fa ritrovare il maggiore Tom in questo mondo distopico che è un po' l'inizio di quello che per lui poteva essere l'oltrevita. E questo conferma la teoria secondo cui, insomma, anche il maggiore Tom era una delle tante versioni della vita stessa di Bowie.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:53 minuti, siamo arrivati alla fine di queste nostre tre ore insieme e anche alla fine di questi nostri quasi 10 giorni, 9 giorni assieme in una veste estiva decisamente diversa da quella a cui siamo abituati e che ci permette insomma di dare un inizio ufficiale all'estate. L'estate sul calendario inizia fra qualche giorno, ma noi ci sentiamo già dentro questa narrativa. Allora, permettetemi di ringraziare ovviamente chi ci ha ospitato, ovvero il Toscanabella Sandaia Camp. Ringrazio Matteo Bonucci che mi ha accompagnato nel corso della settimana e oggi Salvo che vi accompagnerà con oggi fino a domenica prossima assieme ad Ambra Marie che sarà qui dalle 14 fino alle 17 tutta la settimana, e ringrazio anche voi per i messaggi, per la condivisione come sempre che fa sentire questa radio tanto viva e tanto presente, tanto carica e anche molto positiva. Per quanto mi riguarda sono stati giorni volati alla velocità della luce e soprattutto dal sapore salmastro, perché l'acqua di sale poi ti rimane, l'acqua del mare, l'acqua salata ti rimane addosso anche quando ti fai la doccia, in maniera più simbolica che effettivamente pratica. Io vi do appuntamento poi al lunedì successivo, cioè non domani, al prossimo, quindi lunedì 22, sempre a partire dalle 14 fino alle 17 rientra anche il nostro Gigi Riccardo per il consueto appuntamento con il Tgigi, quindi vi racconteremo poi le emozioni anche dei concerti che stanno per avvenire stasera i Megadeth, mercoledì a Ferrara, stasera i Megadeth sempre all'interno del Ferrara Summer Fest, mercoledì ci saranno gli Iron Maiden allo stadio San Siro di Milano con noi, che trasmetteremo incessantemente dalle 14 fino alle 20, e per i cuori un po' più calmi e introspettivi ve l'ho già ricordato, il prossimo sabato 20 ci saranno i Kings of Leon a Milano, a Rho precisamente, alle porte di Milano. Vi abbraccio, godetevi questa settimana, mi mancherete e so che ci ritroveremo più uniti che mai. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 16.58, bentrovati amici, buona domenica 14 giugno, state ascoltando Radio Freccia naturalmente, io sono Gianni Roiati e queste note di stile che sta con voi ogni sabato, ogni domenica dalle 17 alle 18. Fatta questa dovuta presentazione però oggi vi racconto che sarà una puntata speciale, nel senso che finita la nostra ora di note di stile, se avrete voglia potremo stare insieme ancora un paio d'ore, visto che entreremo nel Molo 17 ma oggi non c'è Cat, quindi potremo continuare a parlare di musica. A me questa cosa diverte perché immagino qualcuno di voi magari che adesso sta partendo con qualche impresa memorabile, tipo non lo so, riordinare una mansarda, sverniciare un mobile, mettersi in macchina per andare in una città lontana, e l'idea di passare con lui queste tre ore ascoltando musica e parlando di musica mi piace, tanto che faccio di più, vi lascio 366 663 4466, che è il numero di telefono a cui potete mandare i vostri messaggi, così insomma ce la possiamo raccordare. Partiamo con un po' di punk rock, loro sono i Blink 182, First Date.

First Day che Blink 182 è una delle band che insieme a Green Day e Offspring dalla metà degli anni 90 rimette al centro della scena il punk. Punk che da quel momento non è più solo punk, è punk rock. Perché? Perché del punk conserva l'energia, le chitarre distorte, questo tiro pazzesco, questa musica che ti fa saltare. Però ecco, perde per strada l'impegno politico, la protesta, che erano stati un tema fondamentale dei Clash, dei Sex Pistols e di tante altre band del periodo. È un approccio al punk rock che, ripeto, conserva quell'estetica musicale, nel caso per esempio degli Offspring l'arricchisce anche di altri elementi stilistici, un po' di surf, il dub, lo ska, però tendenzialmente musica allegra, solare, cazzona. È una sorta di diario letto ad alta voce di tematiche adolescenziali, nel caso dei Blink anche di cose un po' sopra le righe. Musica molto solare, forse anche per tagliare i ponti col grunge. Cambiamo genere, ci ascoltiamo gli Ozier.

0: Radio Freccia.
1: Le 17:09, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Rojatti, questa Note di Stile, noi staremo insieme fino alle 18:00. Adesso che lasciate che vi racconti una delle storie più sorprendenti del rock anni 90. C'è un signore che si chiama Butch Vig, e cosa fa nella vita all'inizio degli anni 90? Beh, lui se la cava bene con la batteria, ma se la cava ancora meglio a fare il produttore musicale e a registrare i dischi. E così questo signore tra il 91 e il 93 incide due dischetti così, uno è Nevermind dei Nirvana e l'altro, secondo me per certe cose ancora più incredibile, Siamese Dream degli Smashing Pumpkins. Due dischi incredibili, ridefiniscono il suono del rock, soprattutto quello degli Smashing Pumpkins, ha delle chitarre assolute. Uno è contento, sta tranquillo? No, perché questo Butch Vig forma una band, i Garbage, e questo è il loro brano più famoso, Only Happy When It Rains.

Garbage, Holy Happy When It Rains. Vi raccontavo che questa canzone è il pezzo che contribuisce a portare Garbage al successo e alla popolarità, e Garbage sono la creatura di questo produttore artistico musicale straordinario, Butch Vig, che letteralmente all'inizio degli anni 90 riplasma il suono del rock in Nevermind the Nirvana, Siamese Dream degli Smashing Pumpkins. Decide di formare una band, e la figata qual è? Che non cerca di clonare quel suono straordinario che aveva creato con questi due gruppi. Tra l'altro, tra parentesi, pensate che lui si intestardisce contro Kurt Cobain. Nevermind avrebbe suonato in un'altra maniera, ma Butch Vig, che ha quella visione di suono diversissima da quella più sporca, caotica, che avrebbe voluto Cobain. In ogni caso, lui non vuole clonare quella formula di successo, e con i Garbage cambia completamente pagina. Basta con le distorsioni paludose del grunge, ispiriamoci alla new wave, al synth pop e soprattutto a tanta tantissima elettronica. Diventerà uno dei laboratori musicali e creativi più stimolanti degli anni 90. Ci ascoltiamo invece adesso i Franz Ferdinand.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Sfrecciati! Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deka.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
3: Radio Freccia.
6: Le 17.23, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, queste Note di Stile, noi stiamo insieme fino alle 18 e adesso ci spostiamo all'inizio degli anni 70, quando arriva un artista che come pochi altri ha celebrato la poesia della mescolanza. Lui è un chitarrista elettrico straordinario, sto parlando di Carlos Santana. E dov'è questa poesia? Beh, quella di prendere i generi più consoli della chitarra elettrica affine al rock, quindi il blues e il jazz, ma mescolarli con cosa? Con i ritmi latini, messicani, brasiliani, quindi la bossa nova, la samba. E quello che ne esce è un approccio totalmente nuovo al rock che anticipa di decenni quello che poi diventerà il crossover di tante altre band. Lo sentiamo con un brano che fotografa alla perfezione questa magia, Samba Pati.

Santana, Samba Patì, dal suo disco del 1970 Braxas. Santana, dicevo, non è solo questo artista capace di creare questa poesia della mescolanza, mescolanza appunto tra rock, il jazz, il blues e questi ritmi nuovi che sono quelli latini della bossa nova, della samba. Non è solo questa la cifra artistica di Santana. Lui, insieme ad altri giganti della chitarra, Jeff Beck, oppure io penso sempre a Dick Dale, alla sua chitarra surf, sono stati i primi a emancipare la chitarra dal semplice ruolo di strumento di accompagnamento che magari ha quest'oasi solistica all'interno di una canzone. Quando il chitarrista è davvero bravo, può succedere che la melodia eseguita dalla chitarra riesca a tenere su l'intera struttura di un brano. Per questo io ho sempre pensato che Santana sia stato uno di quei padri, di quel filone, di quel sottogenere del rock che poi è esploso negli anni '80, quello di Joe Satriani, Andy Timmons, Eric Johnson, Steve Vai, che facevano musica strumentale per la chitarra, dove la chitarra diventava una voce narrante. Anche per questo, secondo me, Santana merita veramente un posto speciale nella storia del rock. Cambiamo completamente genere, ci ascoltiamo gli Arcade Fire.

0: Radio Freccia.
1: Le 17.40, amici, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati e queste Note di Stile. Poco fa abbiamo ascoltato la chitarra di Santana, abbiamo ascoltato la sua musica e questa chitarra che è melodica, virtuosa, piacevole nel senso più tradizionale del termine. Ed è un po' così che suonano le grandi chitarre del rock, infatti immediatamente ci vengono in mente, che ne so, David Gilmour, Eric Clapton. Però se pensiamo bene al rock, almeno degli ultimi 35 anni, scopriamo che le chitarre sono andate in un'altra direzione, spesso hanno una sonorità più dissonante, minimale, spigolosa. Quasi a dirci che l'arte non ha il dovere di essere necessariamente bella, l'arte ha il dovere di emozionarci. Da un certo punto in poi anche il suono delle chitarre nel rock, i chitarristi hanno iniziato a pensare così. Quindi dovevano emozionarci, smetterla di inseguire necessariamente il virtuosismo, le scale blues, e quindi cercare magari il rumore, la dissonanza, l'errore, la sperimentazione. Questo pezzo dei Radiohead, Paranoid Android, ha al contempo l'assolo credo più brutto della storia dell'umanità, ma al contempo il più incredibile, ficcante e perfetto nell'arrangiamento della canzone. Lui è Johnny Greenwood, questi sono i Radiohead e questo è Paranoid Android.

Radiohead, Paranoid Android. Io sono stato zitto fino all'ultimo secondo per bearmi della gioia del caos, della dissonanza, della furia cieca di queste parti di chitarra di Johnny Greenwood, che in questo brano sono proprio delle deflagrazioni sonore. Ed è bello perché sbagliano tutto, sono aritmiche, fuori tonalità, devastanti e disturbanti nella scelta di suono, però sono, dicevo, perfette. Io credo che questo sia uno degli assoli più centrati della storia del rock. La bellezza del rock è proprio questo, no? Da sempre rompere le regole, a volte a costo di andare anche contro il senso della melodia e inseguire il rumore. Ma insomma, voglio dire, non è che l'hanno inventato i Radiohead. Jimi Hendrix è stato il primo a scandagliare questi scenari. Cambiamo genere, non ci sono più queste chitarre furibonde negli You, Me at Six. It's been a

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17.55 qui su Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, queste note di stile, quelli che abbiamo appena sentito, fatemi spendere due parole su questi ragazzi che adoro, si chiamano Young People, sono una band britannica, tutto sommato emergente, che stiamo ospitando all'interno della nostra Top 20 e mi fanno volare perché io adoro questa cosa, delle canzoni che ti portano in direzioni inaspettate, quando il loro pezzo Clouds parte ti sembra di sentire il classico, la classica canzoncina pop punk, no? Tutto molto patinato, molto pop, le chitarrone distorte, super melodici. Poi a un certo punto si imbizzarriscono e nel finale sembrano una band black metal. A me piace moltissimo questo tipo di contaminazione così disinibita. Amici, scaricatevi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare tutti i nostri programmi, le interviste, le ultime notizie, gli articoli. Noi ci ascoltiamo Jefferson Airplane, ma non ci salutiamo, cioè finisce a note di stile, ma se avete voglia di continuare a chiacchierare con me oggi non c'è cut, quindi sarò io a farvi compagnia nelle prossime due ore di Molo 17, quindi dalle 18 alle 20. Va bene, a tra poco, ci salutiamo così, pro forma, ma continuiamo poi a chiacchierare di musica insieme.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 17:58, ben trovati nuovamente amici, io sono Gianni Roiatti e un attimo vi do un paio di coordinate, perché se siete degli affezionati ascoltatori di Radio Freccia voi lo sapete, quello del sabato e la domenica dalle 18 alle 21 è lo spazio del Molo 17 edizione Weekend, che ha questa conduttrice fantastica, io sono un suo grande fan, oltre mi vanto anche di essere suo amico, che è Kat, che oggi non c'è, quindi a farvi compagnia fino alle 20 ci sarò io, appunto Gianni Roiatti. Partiamo con una band tra le più rappresentative dell'hard rock degli anni Ottanta, quel suono patinato, sintetizzatori ovunque, tutto giusto, tutto perfetto, cori incredibili, che è una band che ha un grande primato, non solo quella di segnare il suono di quel decennio, ma anche di sopravvivere negli anni 90 al grunge e all'inizio degli anni 2000 all'alternative al new metal. Sto parlando di questi immortali Bon Jovi, questa è It's My Life.

Bon Jovi Is My Life. Io vi stavo raccontando la storia di questa band che riesce in un'impresa, in un'impresa ardua. Se voi ci pensate, molte delle band che beneficiano di un successo clamoroso in ambito hard rock melodico degli anni Ottanta, pensiamo ai Def Leppard, degli stessi Van Halen, oppure insomma gli Europe, beh, questi, voglio dire, assolutamente non spariscono, continuano a fare una carriera più che dignitosa, però dal grunge in poi la loro popolarità viene bruscamente ridimensionata, perché proprio cambia il suono del rock, cambia l'estetica, si cerca qualcosa di diverso. Già quella volta i Bon Jovi ce la fanno, nel 92, proprio nel pieno dell'uragano grunge, pubblicano Keep the Faith e restano a galla. C'è un grande songwriting e forse loro rappresentano anche un'oasi, magari il classico ascoltatore di rock non troppo interessato a farsi stordire dalla brutalità del grunge trova nei Bon Jovi un'oasi sicura. E poi con It's My Life all'inizio del 2000 la situazione è ancora più curiosa, sta esplodendo il new metal, c'è sempre più alternative e soprattutto nell'ambito pop sono gli anni delle band, delle boy band, gli NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears. Bene, i Bon Jovi fanno la genialata di farsi produrre allora da tale Max Martin, che era proprio il produttore di queste boy band, e quindi con questo disco Crash di inizio anni 2000, dove appunto c'è Is My Life, riescono a mantenere salde le loro coordinate, no? Questo connubio tra la voce di Bon Jovi, la chitarra meravigliosa di Richie Sambora, questi cori, ma in un suono pop molto più attuale, che anzi li porta a un pubblico molto più giovane. Parlavamo della scena di allora che era influenzata dal new metal, e quindi direi che arrivano perfettissimi i Linkin Park.

0: Radio Freccia.
1: Le 18.10, state ascoltando Radio Freccia, io sono Gianni Roiati, oggi a farvi qui compagnia al Molo 17 fino alle 20, questo è il presidio di CAT nel fine settimana dalle 18 alle 21. Quando si parla di grandi parti di chitarra rock, inevitabilmente si finisce per pensare ad assolo, riff, suoni distorti, il riff di Enter Sandman dei Metallica, l'assolo di Stairway to Heaven di Jimmy Page con i Led Zeppelin. Io trovo che invece alcune delle cose più emozionanti suonate nel rock con la chitarra elettrica siano state fatte con i suoni puliti. Penso a quella maniera poetica, quasi commovente, con cui Jimi Hendrix pennella gli accordi all'inizio di Little Wing, o l'arpeggio di chitarra spigoloso insieme a melodico di Andy Summers in Never Make You Take dei Police. Però una delle cose forse più emozionanti, adesso me ne sto zitto così lo ascoltate, è quella che suona Jeff Buckley all'inizio di Alleluia.

Jeff Buckley, Alleluia. Io questo brano l'avrò sentito mille volte e ogni volta resto attonito di fronte all'intensità, alla bellezza, al virtuosismo, alla poesia. Che cosa può fare un uomo con la sua chitarra elettrica? Ci sembra esserci tutto in questa canzone, anche perché poi Jeff Buckley noi lo ricordiamo come uno dei cantautori più influenti della storia del rock. Chissà cosa sarebbe stato dei Muse o dei Radiohead senza l'influenza di Jeff Buckley. La sua voce era assolutamente unica, ha insomma lanciato una maniera nuova di cantare, però credetemi, era altrettanto stupefacente come chitarrista. Lui poi arrivava dagli anni 80, era un ragazzino negli anni 80. Gli anni 80 sono stati il decennio in cui tutti erano presissimi dalla chitarra elettrica, la si studiava moltissimo, la chitarra stava vivendo una rivoluzione assoluta. Da una parte c'era il solismo, no? Che con artisti come Van Halen, Randy Rhoads era fiorito, quindi si riusciva a suonare in maniera molto più tecnica. Poi tutta la New Wave aveva acceso l'interesse verso la creatività, verso le chitarre ritmiche, verso registri che fossero diversi da quelli tradizionali del blues, e Jeff Buckley prende tutti questi superpoteri ma non li mette a servizio del rock tradizionale, li mette a servizio delle sue canzoni, e quindi con questa tecnica che gli avrebbe permesso di essere un virtuoso in qualunque altro genere, lui scrive della musica bellissima, immediata, facile, ma comunque che si articola su una capacità armonica, tecnica, ritmica assolutamente straordinaria. Ci ascoltiamo gli Oasis e ci riprendiamo da questo trip pazzesco.

0: Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
0: Venerdì 19 giugno, l'estate ritrova il suo colore più bello, il rosa. La notte rosa conquista Riccione. E quest'anno il capodanno dell'estate italiana è tutto in diretta nazionale su RTL 102.5. Live sul palco di Riccione Music City arrivano J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock. Conducono Jessica Brugali, Stefania Iodice e Angelo Baiguini. In console, la storia della musica con il DJ set di Massimo Alberti, 70-80-90 all'ora. La discoteca nazionale con il DJ South Fau, l'energia di Eva, Bells, Amelie e DJ Alma. Venerdì 19 giugno, Riccione si tinge di rosa. Vivi l'evento dal vivo e ascoltalo dove vuoi, su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Sono le 18:29, amici. Voi state ascoltando Radio Freccia, naturalmente. Invece è un po' meno naturale il fatto che, anziché esserci Kat qui all'interno del Molo 17, che sta con voi ogni fine settimana dalle 18 alle 21, oggi ci sono io a farvi compagnia, Gianni Roiatti. In quest'ora abbiamo parlato di rock e ci siamo concentrati soprattutto su quello che succede all'inizio degli anni 90. È un momento di grande cambiamento. In quella scena, esattamente a metà degli anni 90, esce un artista che poi influenzerà tantissimo l'andamento del rock, portando un'autentica e vera e propria scena rock al femminile ad arrivare al centro della piazza. Lei è Alanis Morissette, l'ascoltiamo con questo pezzo di inizio 2000, Hands Clean.
6: Maturity, none of this would have happened. If you weren't so

Alanis Morris e The Hands Clean. Io vi raccontavo come questa artista sia stata la scintilla, l'ispirazione di una vera stagione d'oro del rock al femminile negli anni 90. Pensiamo al rock più vicino al pop, elettronico, più radiofonico di Natale Imbruglia, oppure al crossover quasi metal dei Guano Apes con Sandra Nasic, ancora crossover con il No Doubt di Gwen Stefani. E ci sono veramente tanti. Anouk, che era una rocchettara bella incazzata. Tutto questo, però, secondo me, parte da Alanis Morris. Alanis Morris negli anni 90 ha una visione assolutamente a fuoco. Lei si appropria di ciò che aveva portato il grunge, che significava tagliare i ponti, no? Con quel suono così patinato, edulcorato del pop e del rock degli anni 80, e riscopre il piacere di un suono più analogico, più caldo, ispirato agli anni 70. Si stacca però da quella aggressività, da quel carattere cupo che il grunge aveva, quindi tiene un approccio più sanguigno, più istintivo, più intimo. Fa diventare le sue canzoni una sorta di diario in cui si racconta, ma diventa molto più immediata, molto più facile. Lei forse la prima grande testimone del post grunge, no? Quindi mantenere quel suono, quell'attitudine, ma diventare più melodici, diventare più vicini a un approccio cantautoriale. Ci ascoltiamo i 30 Seconds to Mars.

0: Radio Freccia.
1: Le 18.40, amici, state ascoltando Radio Freccia, questo è il Molo 17, dove normalmente il fine settimana c'è Cata a farvi compagnia, invece oggi a sentire musica con voi, a parlare di musica con voi ci sono io, Gianni Roiatti. Anzi, vi ricordo il 366-663-4466, perché se avete voglia di mandare i vostri messaggi per continuare a scambiarci idee, gusti musicali, opinioni, a me fa molto piacere. Anzi, ne approfitto per dirvi una cosa: sappiate che ogni venerdì, qui ovviamente su Radio Freccia, alle 11.40, all'interno delle Good Vibration c'è uno spazietto musicale che si chiama Pillole di Stile, una piccola appendice del mio programma che Note di Stile va in onda il sabato e la domenica dalle 17 alle 18, in cui andiamo a esplorare delle cose musicali un po' matte, magari un po' di nicchia, oppure riscoprire qualche artista particolarmente significativo, qualche novità eccitante che ci ha colpito musicale, ma insomma ci prendiamo il lusso di scandagliare anche cose un po' sopra le righe, un po' matte.

Beetle Free as a Bird, ma io stavo approfittando dell'ospitalità qui al Molo 17 da parte di Kat per raccontarvi un po' di cose che faccio su Radio Freccia. Oltre a esserci il mio programma ogni sabato e domenica dalle 17 alle 18, proprio prima del Molo 17, che si chiama Note di Stile, vi raccontavo di questo salottino musicale boutique di cui sono molto fiero, che si chiama Pillole di Stile. Va in onda ogni venerdì alle 11.40 e dicevo, il più delle volte ci divertiamo ad ascoltare, scandagliare, insomma, cose un po' più particolari della storia della musica, magari più di nicchia, magari strumentali, oppure delle cose un po' dimenticate che meritano di essere riascoltate, rispolverate, perché magari quel disco un po' di nicchia ha influenzato delle correnti, dei trend, degli album che poi sono stati decisivi del rock. E la cosa carina sulla quale insisto è che spesso queste pillole di stile arrivano proprio da vostre richieste, per cui approfittatene oggi se volete al 366-663-4466. Ditemi qual è un artista, una band, un disco, un periodo storico che vi piacerebbe ascoltassimo ed esplorassimo assieme. Intanto adesso ci ascoltiamo gli Snow Patrol.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:54, amici, voi state ascoltando Radio Freccia. Noi siamo arrivati alla fine di questa prima ora insieme al Molo 17, dove ve l'ho detto lo sfinimento, ma mi sento comunque ospite, quindi in dovere di dare delle giustificazioni perché mi sono intrufolato nello spazio di Kat, che vi fa compagnia ogni fine settimana dalle 18 alle 21. Oggi non c'è, quindi ci sono io a parlare di musica con voi. Prima di iniziare la seconda ora, però, è doveroso che io vi ricordi di scaricare, cari sfrecciati, l'app RTL 102.5 Play, che vi dà sostanzialmente i superpoteri, perché vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre e comunque, vi fa ritrovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste e i tantissimi articoli che pubblichiamo ogni giorno.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 18.57, buona serata amici, continuiamo a stare insieme qui su Radio Freccia all'interno del Molo 17, dove eccezionalmente oggi ci sono io, Gianni Royati, a farvi compagnia e staremo insieme fino alle 20 parlando di musica. Allora, adesso arriva Lenny Kravitz e voi dovete sapere che ieri nel mio programma Note di Stile ho lanciato una domanda agli sfrecciati, gli ho chiesto secondo voi chi è il grande erede di Jimi Hendrix. Tra l'altro 366-663-4466, se volete dire la vostra, il tema è sempre caldo e sempre aperto. E uno dei nomi più gettonati è proprio Lenny Kravitz. Lenny Kravitz è facile capire perché è un chitarrista eccelso, come look si avvicina molto, il suono è proprio quello di Hendrix. C'è però secondo me un grande equivoco, quindi facciamo così, ci ascoltiamo un classicone di Lenny Kravitz, Fly Away, e poi ne continuiamo a parlare.

Lenny Kravitz, Fly Away. Io ve l'ho fatto ascoltare perché volevo coinvolgervi in una riflessione che facevo proprio ieri con voi sfrecciati, cioè su chi è stato il grande erede di Jimi Hendrix. E Lenny Kravitz è uno dei nomi che esce tantissimo. Dicevo però che secondo me c'è un equivoco, perché Lenny Kravitz ha avuto un merito in un momento in cui il rock era super patinato, super tecnologico, molto digitale. Sto parlando della fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90. Beh, lui riscopre Jimi Hendrix, poi lui era fottuto anche per i Beatles. Pensate che all'inizio della carriera spende un capitale per prendere un mixer analogico che usavano i Beatles, quindi una macchina anche obsoleta per i tempi, ma lui voleva quel suono. Dicevo, lui è perfetto nel look, nell'attitudine, ripropone Hendrix, lo riporta in qualche modo in vita. Io penso che senza Lenny Kravitz neanche i Red Hot Chili Peppers avrebbero avuto quella riscoperta, quel riavvicinarsi al suono di Hendrix. Però ricordiamoci una cosa: Hendrix ha fatto evolvere il suono del rock, è stato un fenomeno non solo musicale, di costume, quindi ha portato il rock da dove era verso l'infinito. Lenny Kravitz questa cosa non l'ha fatta. Lenny Kravitz ha celebrato Jimi Hendrix, ma senza avere nella storia del rock un impatto di innovazione, creatività e poi anche una rivoluzione proprio a livello, dicevo, di costume, di look, di tendenza. Per questo, quando si parla di eredi di Hendrix, paradossalmente, a rischio a volte di essere quasi irriverente, io dico Kurt Cobain. Era comunque un chitarrista super originale, ha inventato un nuovo modo di fare rock, è stato così incidente a livello di cultura, costume, lanciando un filone come quello del grunge, per cui secondo me lui più di Lenny Kravitz. Cambiamo argomento, che so che poi vi scaldate con queste cose. Loro sono i The Killers.

0: Radio Freccia.
1: Le 19.11 amici qui su Radio Freccia, ci sono io a farvi compagnia all'interno del Molo 17 Gianni Roiatti e al 366-663-4466 stanno arrivando un botto di messaggi perché vi ho coinvolto in questa discussione su chi per voi, siamo partiti da Lenny Kravitz, vi dicevo chi per voi è il grande erede di Jimi Hendrix. Arrivano molti messaggi, Daniele per esempio dice Ben Harper e io non sono molto d'accordo, nel senso che Ben Harper è dannatamente bravo, però non so, dimentichiamoci che la grandezza di Hendrix è stata far evolvere il rock, portarlo verso altri suoni, altre direzioni, essere così impattante proprio a livello di costume. Quindi mi piace di più forse la risposta di Giacomo che dice Matt Bellamy dei Muse. Lui sì che è un vero innovatore, ha fatto dei pasticci tra metal, chitarra alternative, elettronica, è stato veramente un innovatore. Ci ascoltiamo una band che in realtà è stata molto più innovativa di quanto si pensi. Loro sono gli R.E.M., questa è Everybody Hurts e poi ne parliamo un po'.

Entro in punta di piedi nel finale di questa Everybody Hurts degli R.E.M., perché c'è questa coda meravigliosa dove ci sono le chitarre distorte di Peter Buck che si distendono su questo arrangiamento meraviglioso di archi che è stato fatto, ragazzi, da John Paul Jones, il bassista dei Led Zeppelin. Quindi pensate, dentro una canzone che ci arriva proprio di rock classico così, che chicche ci sono. Io vi stavo raccontando perché secondo me gli R.E.M. sono stati così innovativi. Beh, loro erano autenticamente una mosca bianca nella scena del rock degli anni 80. Se eri una rock band negli anni 80 aveva due direzioni: o cavalcavi quel tecnicismo, quell'approccio smargiasso, esagerato dell'hard rock che andava allora, ma veramente dai Motley Crue ai Van Halen, oppure eri un adepto della new wave, del post-punk. I R.E.M. sono altrove, loro si rifanno tantissimo ai Beatles, vogliono fare canzoni semplici, non gliene frega niente di quel tecnicismo da metallaria, non sono neanche così sperimentatori da andare a cercare stranezze con gli effetti. Il loro approccio si chiama addirittura jangle pop, cioè servirsi della chitarra per fare dei grandi accompagnamenti, delle cose super melodiche. Automatic for the People è il disco da cui partire per apprezzarli in questa loro semplicità e originalità, disco tra l'altro del 1992. Ci ascoltiamo i Royal Blood, bassista incredibile, uno dei miei bassisti preferiti degli ultimi decenni.

0: quando ci fa sentire bene. È amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Radio Freccia.
5: Le 19:26, noi stiamo galoppando verso la metà di quest'ultima ora che passiamo insieme, saremo insieme fino alle 20 qui su Radio Freccia, naturalmente con me Gianni Royati all'interno del Molo 17. Beh, adesso concediamoci il piacere dell'ascolto di un grande classico, uno dei dischi più importanti della storia del rock. Sto parlando di Transformer, il capolavoro di Lou Reed, un disco che è incredibilmente rock nell'attitudine, anche se in realtà ha un suono raffinatissimo. Non dimentichiamoci che è stato prodotto da David Bowie, e quindi in questo disco, che comunque è considerato un album manifesto del rock, ci sono archi, arrangiamenti sofisticatissimi che ammiccano al pop, insomma c'è una delicatezza straordinaria che poi ben contrasta invece con l'impeto e l'aggressività dei contenuti, dei concetti di Lou Reed. Un disco che avrà così tanto successo da mettere in crisi Lou Reed, ma questa crisi ve la

Walk on the Wild Side, Lou Reed, dal suo disco probabilmente più importante, Transformer, del 1972. Dicevo, un disco che è un successo tale da mettere Lou Reed con le spalle al muro, perché quando sei un artista e fai un disco così definitivo, beh, insomma, l'ansia da prestazione, riuscire a tenere testa a un lavoro del genere non è facile. Lui un anno dopo, nel 1973, pubblica Berlin, disco che adesso dagli appassionati è considerato un'opera d'arte. Allora però lascia tutti un po' scettici, insomma, non riusciva a fronteggiare il successo e il carisma di Transformer, al che l'etichetta discografica ha un'intuizione: vabbè, mandiamolo dal vivo, facciamo un disco dal vivo, siamo attenti, non prendiamo i pezzi di Transformer perché sennò torneremo a farci del male, facciamogli fare i suoi classici dei Velvet Underground. E lì succede la magia, perché lui assembla una band incredibile dove alle chitarre ci sono tale Steve Hunter e Dick Wagner, entrambi che arrivavano dalla band di Alice Cooper, quindi due chitarristi incredibili che trasformano i classici dei Velvet Underground in delle cavalcate elettriche straordinarie. Io penso che questo disco live, che si chiama Rock and Roll Animal del 1974, ve lo ripeto amici, Rock and Roll Animal è uno dei dischi rock live più potenti di sempre. E poi c'è questo contrasto incredibile tra queste chitarre elettriche incandescenti che si armonizzano, si inseguono, fanno delle melodie pazzesche, degli assolo mozzafiato. Tutta questa passione, dall'altra parte Lou Reed gelido, capelli biondi, ossigenati, occhiali a specchio, questo look androgino da quasi da cyborg. Insomma, è un disco incredibile che mi sentivo di consigliarvi. Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: E sono, cari amici, le 19.40, voi state ascoltando Radio Freccia, e quelli che sono appena passati sono i Modern Woman, una band presente nella nostra Top 20 che io vedo che vi divide, nel senso che c'è chi li adora, nel senso che è assolutamente affascinato da questa loro pronuncia così eccentrica, e chi invece resta un po' spiazzato. Io credo che siano una band tra quelle più giovani che passiamo molto interessante, perché stanno riscoprendo questo approccio a quello che negli anni 70 si chiamava l'art rock, no? Questa volontà di fare rock o pop cercando di sfuggire, no, alla forma canzone più tradizionale. È un approccio molto vicino al post-punk. Adesso ci sono anche band come Last Dinner Party che inseguono questo tipo di approccio musicale. E io li trovo molto originali, davvero, mi piacciono tantissimo. Mi piace che ci sia all'interno della loro pronuncia rock, ma anche free jazz, strumenti acustici. Andateveli a esplorare, anche perché questo pezzo che noi passiamo, Johnny Dream World, è veramente la punta dell'iceberg della loro creatività musicale, una band che veramente merita molto. Ci ascoltiamo i The Cardigans.

The Cardigans, My Favorite Game. Io di proposito ho scelto di associare l'ascolto dei Cardigans e di questo pezzo che arriva dal loro disco del 1998 Gran Turismo, gli Ives che seguiranno. Perché? Perché è una bellissima storia di rapporto di causa-effetto. Cosa succede? Succede che alla fine degli anni 90 esplode la possibilità di poter registrare in maniera digitale. Quindi sostanzialmente, se prima per fare un disco tu dovevi andare in studio, registrare su un nastro, avere un sacco di strumentazione, da lì in poi, proprio con artisti come i Cardigans o Lenny Kravitz quando pubblica Five o tantissimo Moby, si inizia a registrare sul computer. Ora è chiaro, si continua ad andare in studio di registrazione per poter avere gli spazi per la batteria, la strumentazione più sofisticata, però il punto è questo: registrando su computer, anche se come nel caso dei Cardigans ci sono suoni un po' vintage, lo-fi, tutto è perfetto, si può editare, correggere, sistemare, mettere in griglia, che significa che la pulsazione della batteria sarà precisa come quella di una batteria elettronica. Il rock arriva a un momento di grande perfezione formale, quindi cosa succede? Succede che, come sempre avviene nella storia del rock, a un certo punto qualcuno sbrocca, e sbrocca proprio questa scena di giovani band rock, indie, alternative, che si rifanno al punk, al garage degli anni 60, che vogliono tornare a un approccio più maleducato, più disordinato, più chiassoso e meno soffocato da questa precisione digitale. Tra questi teppisti che riportano un po' di sano casino del rock and roll ci sono proprio loro, gli Ives, all'inizio degli anni 2000. Walk, Idiot, Walk.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 19:54, amici, e ve lo dico con un filo di tristezza, annuncio che qui su Radio Freccia siamo arrivati alla fine di queste due ore insieme all'interno del Molo 17, che lo sapete benissimo, è lo spazio che nel fine settimana vi fa trovare Kat dalle 19 alle 21. Oggi lei non c'era, quindi vi ho fatto compagnia io. Io spero che vi siate divertiti a sentire musica, a parlare di musica con me. Per me è stato uno spasso, e anzi vi dico una cosa, ragazzi, scaricatevi l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia sempre, ritrovare i nostri programmi, le nostre interviste e, cosa che mi interessa, i tanti articoli che ogni settimana la redazione di Radio Freccia pubblica. Molte delle cose che vi ho raccontato oggi in diretta sono estrapolate proprio da lì, nel senso che la sezione notizie di Radio Freccia non è solo annunciarvi che parte quel tour, c'è questo concerto, sta per uscire un disco. Ci sono tantissimi approfondimenti su pagine importanti della storia della musica, dischi decisivi. Domani, per esempio, festeggeremo il compleanno di Bleach, il primo album dei Nirvana, quindi c'è tantissimo da leggere per conoscere, esplorare e capire meglio la storia del rock. Va bene, amici, io direi che è tutto, quindi ci vediamo, sapete quando? La prossima settimana, sabato e domenica, dalle 17 alle 18, quando va in onda il mio Note di Stile. Poi invece siete degli affezionatissimi ascoltatori del Molo 17, l'appuntamento è sempre quello, il fine settimana dalle 18 alle 21, ma soluzione secondo me è perfetta, perché non ascoltarli uno dietro l'altro? Amici, buona domenica, buona serata e grazie da Gianni Royatti.

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Pochi secondi allo scoccare delle 21 su Radio Freccia, ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me Cassidy, eccezionalmente con voi anche in questa domenica. Siamo già stati insieme di sabato, concludiamo anche oggi ufficialmente la settimana, poi domani riprenderemo

con la nostra solita routine, possiamo dire così, dalle 21 oggi, domani dalle 22. Intanto vi ricordo che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni per quanto riguarda gli audio. Poi ricordo anche che a fine puntata sentiremo anche Titania, che è al Ferrara Summer Festival.

0: Questa canzone la lascio commentare da uno sfrecciato, sì?
1: Buonasera, vi confermate la radio numero uno? Passare gli Audio Slave con Chris Cornell è una finezza assoluta. Buonasera a tutti, da Alessandro da Roma.
0: Buonasera a te Alessandro, grazie per questo messaggio, sì?
2: Un saluto da quei poveracci che stanno dietro al vostro palco a Ferrara. Rock and roll!
3: Rock and roll, grandi ascoltatori di Radio Freccia, siamo qua vicino a voi.
2: Vi amiamo.
0: Che bello sentire questo entusiasmo con questo vi amiamo alla fine.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 21:09 su Radio Freccia. Mi scuso per la mia voce nasale anche quest'oggi, però per ora va così. Quando riprenderò un pochettino appunto a respirare, riuscirò forse a parlare un pochino meglio. Ma intanto lascio parlare Salvo, sì.
2: Felicità e gioia. Felicità e gioia. Benvenuti all'ultima luna questa sera con Cassidy, felicità e gioia, e ascoltate la trasmissione con gioia e letizia, felicità e gioia, felicità e gioia.
1: Adesso abbiamo anche le tecniche di rilassamento fatte da Salvo, bellissima, grazie Salvo, sto ancora ridendo.

0: 366-6344-66 per i vostri messaggi, le vostre condivisioni. Abbiamo aperto le porte del pub anche di domenica, come scrive il felice Bove, così si firma e viva, aperto il pub anche di domenica. Grazie Bove, davvero fa molto piacere sapere che siete contenti di questa apertura straordinaria delle porte del pub. Sì?
1: Ciao Titania, una buona serata a te. Purtroppo è domenica, niente, si conclude la tua settimana, poi da domani ritorna, com'è che si chiama, Cassidy,
0: non so come si chiama,
1: quella lì, poi adesso c'ha sta voce nasale che proprio non si ascolta, mamma mia, e vabbè, sopporteremo, tanto buona serata. Ciao Cassidy, bacio.
0: Mi sembrava strano, Alberto, che non mi riconoscessi. Comunque dote attoriale, devo dire, complimenti.

0: quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sfrecciati, il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
4: Le 21 e 21 su Radio Freccia, saluto anche Ciocca con i suoi clienti e poi aprirei subito un argomento che secondo me avete notato nel corso della vostra vita o forse invecchiando. Perché dico forse invecchiando? Perché certe cose si notano solamente con il passare del tempo. Al momento uno non ci fa caso, poi però analizzando e anche cambiando certe cose si vedono. Sto parlando della somiglianza coi genitori. Prima di tutto vi chiedo se secondo voi le somiglianze si prendono per genetica, ad esempio certe posture, certi modi di fare, o se è più un vissuto insieme, tipo il cane che assomiglia al padrone, no? Sapete, tipo la carica dei 101, a furia di stare insieme ci si somiglia. E se secondo voi è vera questa cosa che invecchiando si nota di più delle somiglianze? In che cosa somigliate ai vostri genitori?

al 366-6344-66 stanno arrivando i vostri messaggi, i vostri pareri per quanto riguarda la somiglianza con i genitori. A chi assomigliate? Magari si può essere un miscuglio, magari potete non vedere nessuna somiglianza, oppure somigliare più a un genitore o a un altro. E se è vero che col passare del tempo ci si accorge di più alle somiglianze, perché anche da bambini, non so se vi è mai capitato, che vi dicono assomiglia a tuo papà o a tua mamma, e il bambino dice bah, a me non sembra, però invece poi col passare del tempo le cose si vedono tutte. 366 66 per i vostri messaggi.

0: In vacanza porto tutto. O solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 21:35 su Radio Freccia. Arriva un messaggio veramente interessante, particolare, sì.
5: Ciao KSD, io sono un fisico monotoria spiritista, nel senso che se associamo i pattern delle persone impressi nella corteccia, nel cervello umano, noi quindi siamo programmati dagli spiriti dei nostri ancestors, dei nostri ancestori, quindi i genitori nostri vivono in noi come tutte le persone che abbiamo amato, vivono oggettivamente in noi perché sono scolpiti le nostre sinapsi e quindi gli spettri esistono e siamo noi che li portiamo nel nostro cuore. Ciao!
4: Teoria che all'inizio pensavo fosse una supercazzola detta così, invece poi potrebbe anche essere una teoria interessante.
6: 4-5 the game before somebody else takes you out of the frame and put your name to shame, cover up your face. You can't run the race, the pace is too

0: Vi ricordo come sempre di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie. Sono scoppiata a ridere quando è arrivato quest'audio, sì?
1: Ah, io che pensavo che l'ascoltatore cantasse la canzone dei Subsonica. Un neurotrasmettitori, sinapsi elettrochimiche, catene sequenziali di acidi nucleici. Mi parlano di te, mi parlano di te, mi parlano di te, mi parlano.
0: Può essere che in quell'audio stava proprio dicendo pari pari queste cose.

0: Radio Freccia.
1: Le 21.47 su Radio Freccia, finisce questa prima ora insieme sull'ultima luna, eccezionalmente con me che è Cassidy, insieme a voi al 366-6344-66. Stiamo parlando in teoria, poi c'è stata tutta una parentesi molto divertente, della somiglianza con i genitori. Se secondo voi ci si rende conto di assomigliare in alcune cose invecchiando, almeno per me è stato così, man mano che passa il tempo comincio a vedere realmente le somiglianze nei movimenti, non solo fisicamente, nei modi anche di parlare, nel modo di dire una parola. Cioè ci sono certe cose, certe sfumature che si vedono realmente con il tempo che passa, se somigliate ai vostri genitori e se notate questa cosa. Sentiamo un po' qui. Sì?
2: Buonasera Freccia, buonasera Sprecciati. Ciao. Allora, io sono il mix esatto tra i miei genitori. Ho i colori di mia madre, lei bionda con gli occhi azzurri, e il carattere di mio papà, che mio papà proprio non gliene è mai fregato niente di nessuno, e mi sto accorgendo che più passano gli anni più anche a me non interessa di niente di nessuno. Quindi sì, nel mio caso è la verità. Davide da Civitanova Marche.
1: E poi magari ci si mette anche la vita, perché ci sono delle esperienze che portano poi a essere in un determinato modo, soprattutto nel mondo che stiamo vivendo attualmente, non è che ti predisponga molto a essere sereno e a pensare agli altri, anche se in realtà poi dipende dal carattere, quindi viene anche spontaneo per molti pensare anche agli altri, e forse bisognerebbe pensare anche più a se stessi in certe occasioni. Insomma, dipende da tanti fattori, dipende dal carattere, dipende chi si incontra lungo la via del percorso della nostra vita. Quindi sì, può essere una cosa ereditata e può essere anche una cosa acquisita durante il percorso di vita.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 21:57 su Radio Freccia, siamo in anticipo, beh, almeno passiamo più tempo insieme, nel senso che magari ci saranno questi due minuti in più da riempire anche verso la fine, vedremo, li riempiremo insieme a Titania, visto che chiameremo e sono al Ferrara Summer Festival, come ormai ben sapete già da ieri, quindi eccezionalmente sono io qua in vostra compagnia. Io sono Cassidy, per chi non lo sapesse, normalmente ci troviamo in settimana dalle 22 a mezzanotte, invece siamo qui sia ieri che oggi dalle 21, che è ormai un'ora andata, fino a mezzanotte. Le porte del pub sono aperte anche oggi, stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda le somiglianze con i genitori, se ci si rende conto con il passare del tempo oppure no, magari non ci si somiglia, magari non si nota questa cosa. Vi ricordo che siamo in radiovisione 258 738 di

0: Way. Aerosmith. Radio Freccia. Sentiamo il parere di Mauro, sì?
1: Ma ciao Cassidy. Ciao. È vero, da giovane le somiglianze non le vedi. Invecchiando, logicamente, le vedi di più. Se adesso che ho 55 anni, guardo le foto di mio padre quando aveva la stessa età, siamo praticamente due gocce d'acqua. C'entra sicuramente la genetica, ma anche, secondo me, lo stile di vita. Le stesse borse sotto gli occhi, lo stesso occhio stanco e le stesse rughe che attraversano il viso come dei solchi. È quella la vita simile. Un abbraccio a tutti, ciao.
0: Grazie Mauro per questa condivisione, magari molti si ritroveranno anche in questo messaggio.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.09 su Radio Freccia, stiamo parlando di somiglianze con i genitori, se lo notate, se l'avete notato col passare del tempo, e ci sono vari messaggi, ognuno ha un po' un'idea diversa dall'altra, qualcuno si ritrova invece. Ad esempio arriva questo messaggio di Luca che dice: io sono sempre più orgoglioso di sentirmi dire che sono come mio papà. Era un uomo buono, umile e gentile. Da lui ho imparato il rispetto e il sapere aiutare chi ha meno. Che l'umiltà è un pregio, e ho fatto tesoro di una sua frase: meglio essere troppo buono e passare da ingenui che essere disonesti e passare da vigliacchi. In dialetto bresciano ha un altro senso diverso, difficile da tradurre. Questo è il suo messaggio.

0: James Brown su Radio Freccia. Vari pareri sulle somiglianze coi genitori, se effettivamente è vero che col passare del tempo ci si ritrova in queste somiglianze o meno. Ad esempio sentiamo Alberto, sì.
1: Ciao Cassidy. Ciao. Ma io, guarda, vado un po' controcorrente, nel senso che sicuramente non ho proprio niente di mia madre, ma per quanto riguarda mio padre invece ho delle somiglianze, ma che ci sono sempre state fin da adolescenze, somiglianze a carattere fisico. Io quello che voglio dire è che invece crescendo ho notato invece sempre più le differenze a livello proprio caratteriale. Siamo veramente, veramente diverse io e mio padre.

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: Radio Freccia. Walk
5: time. Le 22:22 su Radio Freccia. Si somiglia ai genitori oppure no? In cosa somigliate? Se col passare del tempo notate qualche somiglianza in più o qualche meno, come ha detto ad esempio Alberto. Luca scrive: io purtroppo non ho avuto buoni insegnamenti dai miei genitori. Sto cercando di condurre la mia vita al fine di assomigliargli il meno possibile e lottando anche contro la genetica. Purtroppo ci sono chiaramente anche situazioni di questo tipo che non sono situazioni semplici. Una situazione simile l'ha vissuta anche Bruce Springsteen, come sappiamo, che insomma suo padre non è stato dei padri di quelli proprio che ti fanno star bene, anzi mi ha sofferto parecchio e poi lui ha continuato a soffrire di depressione anche causata da quello che era il rapporto col padre.

0: Radio Freccia. Anche Elton John non ha avuto una gran fortuna per quanto riguarda l'esempio paterno. Anche lì non è stato affatto facile, quindi no, non sempre si ha questa fortuna. Sentiamo Salvo, sì?
1: Rimu, buonasera. Ma io penso di non somigliare né a mio papà né a mia mamma, però i miei fratelli e sorelle, ovvero i miei fratellastri e le mie sorellastre, dicono che assomiglio a mio padre come carattere, però io non lo so. Io penso di assomigliare più a Pippo Baudo.
0: No, Salvo, direi di no.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.35 su Radio Freccia. In che cosa somigliate ai vostri genitori, se somigliate ai vostri genitori, e se la somiglianza l'avete notata più che altro con il passare del tempo, invecchiando cominciano a vedersi delle cose. Alberto dice: i rapporti con i genitori possono anche purtroppo segnare cicatrici indelebili, bisogna essere forti e accettare la diversità anche se ci sembra impossibile, e bisogna anche essere forti ad accettare anche quelle che sono le sfumature molto simili, perché a volte magari si va in contrasto e poi ci si rende conto che certe cose sono molto simili, quindi bisogna lavorare anche su quelle cose che magari non ci piacciono e magari non sono mai piaciute neanche dei genitori.

0: You are so beautiful. Joe Cocker. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Sì?
1: Sono Veronica da Milano.
0: Ciao.
1: Che cosa si può dire per il figlio che è sempre stato uguale a te e poi nell'adolescenza diventa uguale al padre e ti frega così perché è identico, identico, identico?
0: C'è una vena di dispiacere in questa.

0: Radio Freccia.
1: Le 22:47 su Radio Freccia, finisce anche questa seconda ora insieme con me che è Sidi, eccezionalmente con voi in questa serata, in questa domenica sera che, come vi dico sempre ogni volta che faccio il weekend, è un po' come tornare indietro nel tempo ai primi tempi dove appunto facevo sabato e domenica, invece normalmente mi trovate in settimana. Non vi preoccupate, Titania torna, anzi la sentiamo anche dopo che è il Ferrara Summer Festival. Detto questo, stiamo parlando di somiglianze con i genitori, se le notate o meno, se invecchiando si notano di più. Sentiamo qui.
2: Beh, io invece praticamente sono un mix tra mia mamma e mio padre, ma ho ereditato la neurodivergenza da mio padre, perché anche lui è ADHD e io sono un ADHD con Asperger. Da mia mamma ho ereditato l'ansia, la preoccupazione. Insomma, no, vabbè, poi ci sono anche tante cose molto belle, l'umiltà di mia mamma e la riservatezza ovviamente di mia mamma, a volte un po' l'impulsività del mio papà e il modo, la potenza di riuscirsi a rialzare quando c'erano dei problemi sempre del mio papà. Ciao, buona domenica. Ma ricordiamoci sempre però che noi non siamo i nostri genitori.
1: Assolutamente vero, noi non siamo i nostri genitori, ci abbiamo anche i nostri di difetti oltre ad aver ereditato i loro, no, chiaramente sto scherzando, però visto che sei partita con l'elenco di cose meno positive, poi chiaramente si eredita il bello e il brutto e poi ci mettiamo anche il nostro caso.

carico da 90, visto che esattamente non siamo i nostri genitori, possiamo assolutamente essere diversi, ci sono delle somiglianze che sono inevitabili, poi ci sono le esperienze di vita, ci sono altre cose che portano chiaramente a una diversità, oltre ad avere un'anima diversa, cioè siamo individui diversi dai nostri genitori.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 22:57 su Radio Freccia, continuiamo a viaggiare in anticipo, comincia questa terza ora dell'ultima luna insieme a me che è Sid, eccezionalmente con voi anche questa sera, insieme a voi al 366-6344-66. Vi ricordo ancora una volta che siamo in radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, i vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Devo dire che più che altro stanno arrivando tanti tanti audio per quanto riguarda la somiglianza con i genitori. Se la vedete, se non la vedete, può essere una cosa caratteriale, può essere una cosa fisica, oppure potete non vedere assolutamente somiglianza o magari notarla in particolar modo col passare del tempo.

Love Me Two Times. Love Me Two Times. The Doors. Roll away. Radio Freccia. Come dicevamo anche prima, purtroppo ci sono situazioni che non sono tra le migliori, quindi non tutti hanno avuto la fortuna di avere dei genitori presenti, che premettiamo che nessuno è perfetto, quindi chiaramente anche chi ha avuto la presenza dei genitori, anche loro non avranno fatto tutto alla perfezione, però ci sono situazioni dove veramente purtroppo non si può dire di aver passato dei bei momenti, come Ste che dice: Rino Gaetano cantava mio fratello e figlio unico, io potrei dire lo stesso, essere più diretto, i miei genitori hanno scelto di non avere figli, cresciuto da solo con quel che passava in strada.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:07 su Radio Freccia. Stanno arrivando i vostri pareri con la somiglianza ai genitori, sì?
2: Buonasera sfrecciati, buonasera Cassidy. Ogni tanto i nostri orari di lavoro coincidono, dai, ogni tanto riesco a ascoltarti. E niente, la mia somiglianza con i miei genitori, con mio padre, la testardaggine e l'orgoglio di non chiedere mai nulla a nessuno, fare sempre tutto da solo, anche gli errori. Invece con mia madre, in diversamente gioventù, la somiglianza fisica, più cresco e più gli assomiglio. E niente, un abbraccio, fa sempre piacere sentirti. Un saluto a tutti, Mr. Stigazzi. Ciao.
1: Grazie, Mr. Stigazzi.

366-6344-66. Che poi stavo pensando a quello che ha detto Mr. Sticazzi, che assomigliava tantissimo a sua mamma, soprattutto in gioventù. E quello che si dice, poi non so se sia vero e se vi ritrovate in questa cosa, che normalmente il figlio maschio assomiglia alla mamma e la figlia femmina assomiglia al papà. È chiaro che poi ci sono tantissime varianti, però dicono in generale che sia così. Stavo pensando a Liv Tyler, che non è assolutamente andata in questo modo, perché somiglia più alla mamma che a Steven Tyler, anche se qualche sfumatura, ma proprio ad impegnarsi, si può trovare di similitudine al papà, ma non più di tanto.

0: Radio Freccia.
1: Le 23:20 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri pareri, i vostri messaggi. Devo dire che più che altro stanno arrivando audio, ad esempio quello di Alice. Sì.
2: Ciao Cassidy, buonasera a tutti.
1: Ciao.
2: Io sono la coppia sputata fisica di mia madre con il carattere di mio padre. Non so che mix sia, ma troppo questo mi è capitato. Buona serata a tutti.
1: Quindi già qui sfatiamo quello che si dice, che di solito il figlio maschio assomiglia fisicamente alla mamma e la femmina al papà, ma infatti ci sono chissà quante variabili.

0: time rock and roll. Buff Sigal. Su Radio Freccia. Ti somiglia ai genitori? Sì, no, qualcuno l'ha notato un po' di più, un po' di meno, col passare del tempo di solito si nota un po' di più, anche se in realtà qualcuno sta sfatando questa cosa, col passare del tempo nota invece il contrario. Sì?
1: Ciao Cassidy, infatti sì, io da piccola tutti mi dicevano a somigli alla razza, scusa il termine, però così, la parte di tuo padre, carnagione scura, carattere, che ovviamente quello mi è rimasto, però a oggi che ho 55 anni, vabbè, mio padre è morto dal 2016, a oggi vedo una grandissima somiglianza invece con mia madre, e molti me lo dicono, strana questa cosa, no? Ciao ragazzi, a tutti.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.33 su Radio Freccia, sentiamo anche il parere di Carlo. Sì.
2: Ciao, guarda, a me i miei mi hanno insegnato che comunque prima viene la famiglia e i figli piuttosto che gli interessi personali, e in questo penso di assomigliargli molto, perché anch'io ho messo sempre gli interessi dei miei figli prima dei miei, ho sempre ragionato molto in termini di famiglia piuttosto che in termini individuali, e questa sì è la cosa in cui gli assomiglio di più. E anche se devo dire che visto come vanno adesso i tempi e che c'è un individualismo sfrenato, non so se forse ho anche esagerato in questo senso.
1: Ti sei tagliato da solo il messaggio, però si è capito bene il concetto, Carlo. Tra l'altro adesso c'è una canzone che apprezzi.

0: Together, The Beatles. Radio Freccia. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque. Trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Mando in onda l'ultimo messaggio per quanto riguarda l'argomento, perché dopo non avremo più tempo. Nell'ultimo intervento chiameremo Titania, che è al Ferrara Summer Festival, quindi chiudiamo con questo messaggio.
1: Beh, ciao sfrecciati.
0: Ciao.
1: Io assomiglio, per la dolcezza e per la sensibilità, a mia mamma, e per quanto riguarda la freddezza e la capacità di scegliere, assomiglio a mio padre. Sono la fotocopia di entrambi. Ciao sfrecciati, adesso da Vigevano.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.47 su Radio Freccia, l'ho detto, ce l'abbiamo anche stasera direttamente dal Ferrara Summer Festival. Titania, buonasera.
2: Ma buonasera, buonasera a tutti. Anche oggi siamo sopravvissuti, incredibilmente, parlo credo a nome di tutti i presenti, perché oggi è stata una giornata importante,
1: bella,
2: devo dire.
1: Intensa.
2: Bella intensa, è iniziata alle 15 con i Game Over, band italiana di Ferrara che giocava in casa, tra l'altro tantissimi anche fan per le band di apertura, Game Over e Gairea. Dopodiché ci sono stati i fratelli Cavalera che devo dire hanno fatto uno show che ha animato veramente tantissimo tutto quanto il pubblico, dall'alto si vedevano i fumi della terra dati dal pogo.
1: Bello.
2: Ed era tutto bellissimo. Grandi classici, anche dei Sepultura, chiaramente, soprattutto dei Sepultura. E poi subito dopo hanno iniziato i Black Label Society, chiaramente Zakk Wylde, grande presenza scenica, lui con il suo mega kilt e le sue suonate di chitarra anche dietro la schiena, che ha fatto andare in visibilio totalmente tutta quanta la gente. Dopodiché è arrivato il momento degli Anthrax, tra l'altro mi viene da dire bella donna con la maglietta degli Anthrax, giusto per ricordare alla gente di chi era la band, e anche loro hanno fatto grandi grandi classici, Antisocial, grande acclamazione per Antisocial, la gente impazzita, in realtà sono impazziti sempre, costantemente, oggi è stato un delirio. E poi dopo gli Anthrax i tanto attesi Megadeth che hanno fatto un pezzone dopo l'altro, tre pezzi dell'album nuovo e poi per il resto sono andati avanti a badilate, perché abbiamo avuto Countdown to Extinction, abbiamo avuto Tornado of Souls, abbiamo avuto Peace Cells, abbiamo avuto Symphony
1: l'altro.
2: Of Destruction, Holy Wars, The Punishment 2, veramente è stato una roba incredibile.
1: Grazie,
2: una scaletta
1: Titania.
2: Pazzesca. Niente, io spero che chiunque ci sia stato si sia divertito tantissimo e che torni a casa integro.
1: Penso proprio di sì. Grazie Titania, ciao.
2: Ciao.
1: E noi ci sentiamo domani. Good night.

sfrecciati. Il grande giorno sta per arrivare. Mercoledì 17 giugno, per la prima volta allo stadio San Siro di Milano, Iron Maiden in concerto. Noi di Radio Freccia saremo lì in diretta dalle 14 con tutti i nostri programmi. E voi siete pronti a scatenarvi? Sarà un live indimenticabile. Radio Freccia, libera come noi. Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia. Libera come noi.